adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Salire sulla macchina del tempo vuol dire ascoltare il meglio della musica di sempre.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1979.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1997.

0: Luce in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1981.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1970.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1985.

0: è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1976.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

e va bene. Paghi, non ti arriva. Poi riversi altri soldi perché ti dicono che ti ridaranno. No, poi mi devi dare altri soldi, poi ti riderò tutto. No, adesso tu riversami, tu arrivi a dargli 11.000 euro. Cioè, ragazzi, io, per carità, io dico che i truffatori devono andare in galera, ma anche certi truffati dovrebbero probabilmente andarsi a curare.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi

0: presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Allora, io non amo i social, questo l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo, anche se una minima presenza sui social proprio per lavoro è indispensabile. Io ormai da parecchi anni ho chiuso, nel senso non utilizzo più i miei due profili Facebook, quindi il profilo classico Luchetto Casciani e la pagina Luca Casciani cor Veleno Corve. Ho deciso di non utilizzare più Facebook, infatti se voi andate su Facebook e guardate questi due profili vi renderete conto che sono fermi al 2021. È stata una scelta dettata dal fatto che avevo ricevuto parecchie segnalazioni, blocchi, avevano chiuso il profilo, l'avevo dovuto riaprire, insomma mi ero un po' stancato di tutto questo e soprattutto mi ero stancato di prendere bacchettate a causa dell'algoritmo, quindi ho deciso di limitare la mia presenza sui social ad un unico profilo Instagram, Luca Casciani RTR99, e facendo sempre attenzione a ciò che scrivo e a ciò che pubblico, perché sapete perfettamente che oggi il pensiero unico dominante impera e quindi è l'algoritmo che decide se tu puoi essere presente su questo social o meno. E comunque sia, nonostante una trasmissione che comunque da quattro persone è ascoltata e nonostante parecchi anni di presenza al microfono, io sul mio profilo di Instagram Luca Casciani RTR99 ho circa 6600 persone, se il numero esatto non lo so, però sono 6600 persone vere che seguono, che sono interessate a ciò che scrivo, e probabilmente sono anche una piccola parte delle persone che ascoltano RTR 99, ti ricordi. Poi però mi rendo conto che sarà un po' perché non sono capace di utilizzare il mezzo, sarà perché non sono capace di sfruttare quei sistemi di diffusione, perché io non faccio video, pubblico solamente delle cose scritte. È chiaro che il mio profilo è molto meno attrattivo di quello che possono essere tantissimi profili di altre persone, però poi una domanda sulla qualità di ciò che viene veicolato attraverso i social io me la faccio. Mi avete segnalato il profilo di una ragazza che devo dire non conoscevo, non sapevo chi fosse, e mi avete inviato un video di questa ragazza e io, ripeto, non sapevo proprio chi fosse, però sono andato a fare una piccola ricerca e ho visto che questa è una ragazza che è molto giovane, come nel suo curriculum c'è una partecipazione ad una trasmissione televisiva, finto reality intitolato Il Collegio, poi ha partecipato all'Accademia di Rocco Siffredi, ha utilizzato il porno, non so se lo faccia ancora o l'ha fatto, per portare avanti le sue battaglie. Si definisce antispecista e antinatalista. Allora, intanto chiariamo che cosa vogliono dire questi due concetti, che sono distinti, non, spesso vengono associati ma sono distinti. Allora, l'antispecista è chi rifiuta lo specismo, cioè l'idea che gli esseri umani abbiano un valore morale superiore agli animali semplicemente perché appartengono ad una specie diversa. Quindi l'antispecismo tende a sostenere una maggiore considerazione degli interessi e dei diritti degli animali, che per certi versi un po' noi tutti, che noi che abbiamo un amico a quattro zampe in casa, siamo anche noi antispecisti, perché comunque non pensiamo, non ci riteniamo superiore rispetto al nostro amico a quattro zampe, anzi abbiamo una considerazione tale che ci porta a fare attenzione a ciò che compriamo per mangiare per noi, e ci porta a spendere molto di più a quello che diamo da mangiare ai nostri amici a quattro zampe. Però l'antispecista va al di là, quindi il fatto che le mucche vengano sfruttate per il latte, poi è chiaro che chi è antispecista è anche vegano e si porta appresso tutta una serie di altre cose. E poi questa ragazza si definisce antispecista e antinatalista, e qui la questione si fa più seria o si fa un po' più ingarbugliata, no? Perché l'antinatalista è colui che ritiene che mettere al mondo nuovi esseri umani sia moralmente problematico o addirittura sbagliato, generalmente perché considera la nascita come l'imposizione inevitabile di sofferenza e rischi e bisogni ad una persona che non ha potuto scegliere di nascere. Quindi questo non significa essere contro i bambini o contro chi è già nato, ma l'antinatalista dice che due genitori che decidono di assumersi la responsabilità di mettere al mondo una nuova vita obbligano questo bambino, questa bambina, una volta adulta, a dover fare delle cose molto che causano grandi sofferenza. Io faccio un po' fatica, no, a comprendere questo. Poi però mi avete inviato questo video, io vi posso far ascoltare solamente l'audio di questa ragazza, e lascio a voi la possibilità di pensare e riflettere. Però perché ho fatto il discorso iniziale dei social? Perché questa ragazza sui social ha 223.000 follower, 223.000 persone che la seguono. Guardate che è un numero molto importante, non parlo per invidia personale, attenzione, perché io con i social non ci campo. Il mio lavoro è stare qui in radio, parlare in radio, e fino a quando questa trasmissione avrà un seguito, io potrò continuare a un seguito importante, potrò continuare a farlo. Ma c'è chi con i social ci campa, ci vive, e questo video secondo me ci deve far riflettere, perché è probabile che tra quelle 223.000 persone che seguono questa ragazza e altri che possono vedere questo video, ci sia qualcuno che alla fine dice: sì, ma in fin dei conti non c'ha torto. Ascoltate bene che cosa dice. Ascoltate che cosa dice questa ragazza. Vado.
5: Fare figli è un atto disgustoso, ma se proprio volete far nascere qualcuno in un mondo stracolmo di guerre, in piena crisi climatica, perlomeno mettetelo nelle condizioni di non lavorare un giorno in vita sua. Il lavoro è violenza, e sostenere che nobiliti l'uomo è solamente un tentativo disperato di dare un senso a un'ingiustizia che altrimenti ci farebbe impazzire. Ma perché io devo buttare 8 ore al giorno del mio tempo limitato solo per non morire, quando la sopravvivenza mi spetterebbe di diritto? E il problema non è solo il nostro sistema economico, che è sicuramente criticato, perché anche se ne creassimo un altro, dovremmo comunque faticare per trovare un modo di bere, mangiare, costruire case e curare malattie. E per favore non ditemi che la vita funziona così e che è la natura, perché se qualcosa è sbagliato si rifiuta, e non ci costa niente smettere di riprodurci per evitare di far esperire ad altre persone questo schifo. Ma, ripeto, se desiderate così tanto fare del male, cercate di ridurre il danno e iniziate a mettere da parte i soldi.
4: Allora, Allora, io faccio anche un po' fatica perché intanto io parto da una base, no? Il rispetto a tutti, la stima te la devi meritare, quindi in questo caso io rispetto questa ragazza giovane e però faccio fatica a dire di stimarla. Intanto un concetto dice: allora tu metti al mondo dei figli e questi figli poi un domani dovranno lavorare per vivere. Sì, il lavoro nobilita l'uomo, ma non è assolutamente vero. Perché io, che ho una vita tutto sommato breve, devo sprecare 8 ore al giorno per poter mettere insieme ciò che mi serve per vivere? Quindi voi genitori, se proprio volete mettere al mondo dei figli, fate in modo di essere molto ricchi così che loro non debbano lavorare, ma qualcun altro dovrà lavorare. Cioè, se io metto al mondo dei figli, ok? Immagino, sono molto ricco, ok? Metto al mondo 2 figli, sono molto ricco, ok? Quindi questi figli avranno la fortuna, non so se si può definire fortuna, di non dover mai lavorare in vita loro, ma dovranno mangiare. Quindi ci sarà qualcuno che dovrà lavorare per portare loro da mangiare. Quindi in pratica io, che ho tanti soldi, metto al mondo dei figli e li posso far vivere senza mai lavorare, perché grazie a degli schiavi loro potranno avere quella che si definisce una bella vita. La cosa veramente strana in tutta questa storia è che in una nazione normale magari qualcuno dall'alto, una forma di controllo, dovrebbe dire che certi messaggi non possono essere veicolati, o meglio, all'interno di determinati spazi uno dice: io dico quello che voglio, ok, ma i social oggi sono diventati il luogo dove giovani generazioni si abbeverano. Quindi se io do per scontato che un discorso di questo genere possa avere un fondo di verità, io sto dicendo alle giovanissime generazioni che non c'è bisogno di lavorare. Intanto parto dal fatto che fare i figli è disgustoso, perché certo, in questo mondo pieno di guerre, in piena crisi climatica, se vuoi mettere comunque al mondo dei figli devi fare in modo che non debbano lavorare neanche un giorno in vita loro, perché il lavoro è violenza. E non è vero che il lavoro nobilita l'uomo è semplicemente un modo per dare un senso ad un'ingiustizia che ci farebbe impazzire. E questa ragazza dice: ma perché io devo buttare 8 ore al giorno del mio tempo limitato solo per non morire, quando la sopravvivenza mi spetterebbe di diritto? Allora, questa ragazza è antispecista, ok? E io vorrei dire a questa ragazza che in natura, quindi non è che stiamo parlando dell'essere umano che deve lavorare per 8 ore al giorno e molto spesso neanche bastano per poter sopravvivere, in natura qualunque essere vivente deve mangiare, nutrirsi, bere. Il leone, se non caccia, muore di fame. E un qualunque animale, se non si nutre, muore. In natura c'è una selezione naturale. Gli animali più deboli sono destinati a morte certa. Cioè, quando in un branco di antilopi c'è qualcuna più lenta delle altre, è la prima a non riuscire a scappare quando questo branco viene attaccato dai leoni. Ma è naturale che sia così. Cioè, quindi non è la storia dell'uomo, è la storia degli esseri viventi. Cioè, tu nasci e poi devi badare a te stesso. Ma quello che mi preoccupa per davvero è, in questa nostra nazione, che una ragazza che veicola messaggi di questo genere ha 223.000 persone che la seguono.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Tra una decina di minuti vi dirò una cosa che riguarda il conduttore di Report, Siegfried Ranucci, e una cosa che probabilmente vi stupirà. Ma io dico sempre che al di là di quelle che possono essere le nostre battaglie, le convinzioni politiche di ognuno di noi, io penso che poi queste non possano essere messe a tacere per convenienza, perché la credibilità di ognuno di noi è una moneta molto importante. Dobbiamo continuare a spenderla se vogliamo che altri abbiano fiducia in noi, ma ne parleremo tra un po'. Invece ho letto questa notizia che mi ha molto incuriosito, è la notizia di questa supercolla, ed è una supercolla che sembra essere eccezionalmente potente, che può essere utilizzata anche a contatto con l'acqua, anzi addirittura in immersione questa colla riesce a dare il massimo rigenerandosi e mantenendo la sua efficacia per parecchi anni. È chiaro che poi l'utilizzo di questa colla è almeno all'inizio di tipo industriale, no? Perché potrebbe risolvere il problema della manutenzione delle infrastrutture sottomarine come gasdotti, oleodotti, cavi in fibra ottica, però poi credo che potrebbe essere portata anche ad essere utilizzata da tutti quanti noi. Comunque è una sostanza realizzata, tanto per cambiare, dai cinesi. Viene definita come un liquido ionico supramolecolare. Non mi chiedete esattamente di che cosa si tratti, perché chiaramente non lo so dire, però sembra che sia una colla eccezionalmente potente. Quindi cioè, considerate che la mia generazione è cresciuta con il classico Bostik, ok? classico Bostik, che ha una sua funzionalità, per carità, ci mancherebbe altro, l'importante è saperlo utilizzare, perché molti ad esempio prendono il Bostik e poi attaccano le due parti, invece no, in realtà il Bostik per funzionare bene deve essere posizionato su entrambi le parti da attaccare, attendere alcuni minuti, quindi ci si rende conto, perché il Bostik crea una patina proprio superficiale, nel momento stesso in cui le toccate non appiccica più, e solamente a quel punto le due parti possono essere unite e devono essere tenute unite grazie a, non so, un peso per generalmente svariate ore, anche a seconda della temperatura esterna, per far sì che poi le proprietà adesive si sviluppino. Quindi noi siamo cresciuti con quello, poi c'avevamo il Vinavil per la carta. La vera rivoluzione è stata l'Attac, che ha chiaramente dei limiti di utilizzo, perché sulle superfici porose chiaramente non attacca, però l'Attac, il ciano acrilato, è stata una vera e propria rivoluzione. Questa colla promette di essere 500 volte più potente dell'Attac. Una cosa 500 volte più potente dell'Attac. Io, che sono appassionato di bricolage, devo dire la verità, non vedo l'ora di trovare un tubetto di questa colla in commercio per poterla provare. E qualcuno mi ha detto: hai letto la questione degli affitti alle stelle, le stanze per gli studenti, soprattutto i fuorisede, gli studenti universitari? Sì, ho letto, è chiaramente un enorme problema, è un problema che non riguarda solamente la città di Roma, sia chiaro, ma riguarda tutte le città universitarie. Andare a Milano e trovare una stanza in affitto ad un prezzo cristiano è praticamente impossibile. La stessa cosa si sta verificando a Roma. Io però dico una cosa, e sia chiaro, non sto dicendo che i prezzi siano giusti e siano corretti, ma qui parliamo di libero mercato. Quindi non si parla di canoni concordati, si parla di libero mercato. Io ho un appartamento, non ce l'ho, ma faccio un esempio: io ho un appartamento che si trova a ridosso, non so, in Viale Ippocrate, proprio a ridosso della Sapienza, e ci ricavo tre stanze con due bagni più una cucina, e sono io che decido a quale prezzo affittare la stanza, perché si parla di libero mercato, cioè la casa è mia. Sono io che decido, la voglio affittare la stanza a 200 euro? L'affitto a 200 euro perché sono una persona coscienziosa. Sono una persona che pensa a guadagnare di più? Affitto la stanza a 900 euro. Ti sta bene? La prendi. Non ti sta bene? Non è un obbligo prendere quella stanza a 900 euro. La casa è mia, il prezzo lo faccio io. E quando si parla proprio di fatti di questo genere, è perché c'è un numero enorme di ragazzi fuori sede che vengono mantenuti dai genitori, che piuttosto che prendere la metropolitana, l'autobus e fare un'ora di strada per andare all'università, preferiscono scendere sotto casa ed entrare direttamente in facoltà. Le comodità a casa mia si sono sempre pagate e la devi pagare. Quindi è vero che i prezzi sono esagerati, e su questo sono d'accordo con voi, però lamentarsi del fatto che una stanza a ridosso dell'università costi 900 euro, quando ad un'ora con i mezzi pubblici la puoi trovare a 500, che è sempre tanto, mi sembra una polemica molto strumentale.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:03 minuti primi e qualche secondo. E dunque, ho detto qualche minuto fa che avrei parlato di Sigfrido Ranucci. Allora, io intanto ho sempre detto, ma è anche in epoca non sospetta, prima ancora della questione attentato alla Vitola, a me Report francamente non piaceva, non mi piace il modo di fare giornalismo da parte di Sigfrido Ranucci, e quindi io parlo chiaramente della figura pubblica, quindi io parlo del giornalista, no? Ci sono giornalisti che mi piacciono, giornalisti che non mi piacciono, indipendentemente questo dallo schieramento politico di appartenenza. E quindi da libero cittadino, da fruitore di un servizio, tra l'altro da persona che paga un servizio, perché visto che io pago la tassa sulla RAI, non chiamiamolo canone perché è comunque una tassa, visto che siamo obbligati a pagarlo, ce lo ritroviamo sulla bolletta dell'energia elettrica, però come il sottoscritto, anche altri ci chiediamo perché su questa storia, che comunque non è bella, c'è un silenzio di moltissimi personaggi che invece avrebbero il dovere di parlare. Allora, Walter La Vitola ha ammesso di essere stato lui ad organizzare l'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, e ha anche detto di averlo fatto per il suo bene, in modo di aumentare la sua popolarità. Sia chiaro, cioè io dico quello che è successo, e allo stato attuale Ranucci non è neanche indagato per quanto accaduto. Però Ranucci e La Vitola erano molto amici, si frequentavano da tantissimi anni, e questa amicizia aveva incuriosito parecchi. Infatti qualche anno fa erano state pubblicate fotografie dei due nel ristorante che La Vitola ha in Viale dei Quattroventi, praticamente quasi di fronte a Sigurchiavi. Anche Ranucci aveva parlato di quell'amicizia. Ora, La Vitola non è proprio uno qualunque, non è l'oste che c'ha un ristorante de pesce. Lui ex direttore dell'Avanti, è stato protagonista di parecchie vicende giudiziarie, è stato condannato in passato anche per il tentativo di estorsione a Silvio Berlusconi, però era diventato amico di quello che era un po' il simbolo del giornalismo d'inchiesta italiano. Non stiamo parlando di reati, però qualche domanda si può fare, no? Allora, immagino se un giornalista considerato vicino alla destra avesse frequentazioni, e anche da parecchio, con uno come La Vitola, con uno con il curriculum giudiziario di La Vitola. E immaginate poi se fosse accaduta la stessa cosa, quindi La Vitola avesse organizzato un finto attentato sotto casa del giornalista di destra per accrescere la sua popolarità, in modo così da aumentare anche la sua scorta. Cioè, qui noi viviamo in un'epoca in cui ci sono inchieste su tutto, dove si fanno domande su tutto, si chiede conto di frequentazioni, amicizie, ma perché in questo caso c'è un silenzio totale? Allora, se un personaggio pubblico, e comunque Sigfrido Ranucci è un personaggio pubblico, non deve rispondere alle sue frequentazioni, perché quando sei di destra invece questa cosa deve passare come normale? Insomma, se un rapporto è giornalisticamente rilevante per una persona di destra, perché per una persona di sinistra non lo è? Allora, si chiedono a volte dimissioni, spiegazioni di trasparenza, responsabilità. Poi su Sigfrido Ranucci, silenzio. Oh, sia chiaro, non è che Sigfrido Ranucci sia indagato per questo, ma fare delle domande è una cosa normale, cioè porsi dei quesiti è normale. E guardate, vi dico anche questo, perché poi, come io ripeto abitualmente, io tengo la mia credibilità, cioè a me francamente della credibilità di altri, adesso parlavamo di Ranucci o di chiunque altro, non me ne può fregare di meno, ok? Io tengo la mia credibilità e quindi al mio lavoro, al modo in cui io racconto le cose. Oggi Ranucci viene praticamente tirato per i capelli in delle storie che poi sfociano nel maschilismo, nel fatto perché il potere, perché lui con le donne ha fatto qui, là, su e giù. E c'è questa dichiarazione di una bravissima giornalista, peraltro, che si chiama Angela Camuso. Angela Camuso è una bravissima giornalista di 52 anni, che vive a Roma dall'età di 18, ha collaborato con varie testate giornalistiche televisive, autrice di libri. Quindi stiamo parlando di una brava giornalista. Attenzione, nel corso della sua vita ha fatto anche la showgirl, la fotomodella, è stata una delle ragazze di Non è la Rai, se non erro, intorno al 1994, così. E adesso lei ha rilasciato delle dichiarazioni relative al suo rapporto con Siegfrido Ranucci, e io queste dichiarazioni ve le voglio far ascoltare, perché ascoltate bene che cosa dice la giornalista Angela Camuso. Sentite, ascoltate bene.
2: A un certo punto, visto che io non coglievo le sue avance, perché voglio dire, se tu mi scrivi che sei disponibile dal primo pomeriggio a sera inoltrata per parlare di lavoro e io ti dico no, guarda, è meglio che ci vediamo il pomeriggio perché ti voglio fare vedere i video, è chiaro che io non ho esattamente tutta questa voglia di passare una serata con te. Dopo questa, è chiaro, no? Mi sembra evidente, no? Dopo questa, diciamo, mia risposta, da che io ero al centro dei suoi pensieri, come lui scrive nei messaggi, all'improvviso lui non ha più tempo per me. Quindi, innanzitutto, questa è la prova che a lui non interessava minimamente la mia professionalità. Ok? Non l'ha proprio neanche evidentemente, voglio dire, presa in considerazione. A lui interessava altro. Nel momento in cui quell'altro non era possibile, oppure ha capito che forse non era esattamente così facile, evidentemente ha fatto un passo indietro e quindi è ritornato una persona, diciamo, fredda nei miei confronti. Quindi ha cominciato a dire che non aveva tempo, che era pieno di accumuli, che era pieno di carte, che non riusciva a darmi più gli appuntamenti, eccetera eccetera.
1: Ora io do per scontato il fatto che quello che ha raccontato Angela Camuso sia vero, ma chiaramente poi se Siegfrido Ranucci dirà che non è vero, io posso credere anche a Siegfrido Ranucci, nel senso che io non so quale sia la reale verità di questa vicenda, però mi chiedo, ma se Siegfrido Ranucci fa delle avance e in pratica mette sul piatto della bilancia il suo potere, la sua visibilità, la sua possibilità di decidere su chi far lavorare o meno, perché Angela Camuso questa cosa non l'ha denunciata quando è accaduta, ma l'ha tirata fuori solamente adesso?

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Mi sono accorto di non aver dato il numero al quale potrete inviare i vostri messaggi WhatsApp, sempre scritti e mai vocali, al 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. E come faccio ogni tanto, voglio salutare anche gli ultimi amici che hanno iniziato a seguirmi sulla mia pagina di Instagram, Luca Casciani RTR99, quindi Alberta Sassara, Lorena Cavion, Carlo Macrini, Nicolas Gisonno, Teresa 23, Aldo Pellegrini, Luca Giando, questi sono gli ultimi. Questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul profilo di Instagram Luca Casciani RTR99. Col fatto che ogni giorno sono 3, 4, 5, sono quelli, io posso veramente salutarvi tutti uno per uno, e come dico abitualmente, questa cosa per me vale esattamente come una stretta di mano. Dunque, parlavamo ieri del WOC, di come oggi la sinistra debba fare i conti con delle battaglie che poi ci si è resi conto alla luce dei fatti che in realtà non sono state percepite per quello che pensavano fosse un bel bacino di utenza, fosse un bel megafono. Allora, io ormai da parecchi anni ho subito quella che è stata l'imposizione della ideologia woke, perché nel momento stesso in cui ti ponevi al di fuori di quella che era una ricostruzione della vita reale, anche se era artificiale, automaticamente venivi dichiarato in qualche maniera negativa, fascista, omofobo, razzista. E io dicevo, ma scusate, noi in Italia abbiamo, parliamo chiaramente della nostra nazione in questo momento, una serie di problemi che vanno affrontati. E sono problemi importantissimi. Penso ad esempio, quando parliamo di uomini e donne e non alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi, no, ancora oggi c'è una disparità salariale, non nel pubblico ma nel privato. Bisognava parlare di autonomia economica. Ragazzi, la sinistra si è persa negli aggettivi, i pronomi, la sua, e allora aggiungere lettere in continuazione alla diversità. Cioè, noi siamo arrivati al punto in cui chi difendeva, chi avrebbe dovuto difendere la donna, ad un certo punto si è schierata dalla parte delle donne con il burqa, che non avevano la possibilità di decidere se indossarlo o meno. Perché quando si mette sullo stesso livello, per dire, una suora che ha il capo coperto e una donna con il burqa, la suora ha deciso di farsi suora. La donna con il burqa, nel 99% dei casi, quella cosa l'ha dovuta subire. Ecco, quando la sinistra si è resa conto ad un certo punto di aver fatto delle battaglie su questioni che non riguardavano veramente la vita degli italiani. Noi abbiamo bisogno di una sinistra, ma abbiamo bisogno anche di una destra che parli di salari, parli di lavoro, di casa, di sanità, di scuola, di servizi pubblici, della precarietà, delle pensioni, del costo della vita, delle diseguaglianze economiche, ma anche di diritti delle donne, ma della natalità, della sicurezza. Qui, ragazzi, sembra che il problema sia il fatto che un uomo che si percepisce come donna possa fare tutto quello che fanno le donne. Siamo arrivati al punto in cui un uomo che si percepisce come donna debba avere gli stessi diritti di una donna. Siamo arrivati addirittura a cambiare il costrutto sociale, che è quello che ci permette di vivere tutti quanti insieme più o meno in armonia. Non si parla più di una donna, ma di una persona con utero. Persona con utero, quindi non si utilizza più il termine donna, persona con utero. Cioè, capite dove il woke si è accartocciato su se stesso? Siamo arrivati al punto in cui, dico, in America una donna ha ucciso i suoi 3 figli. Ora, se capita una cosa di questo genere, signori, è un dramma incredibile. Eppure lei ha dichiarato: la colpa non è mia, è della depressione postpartum, ed è partita una colletta in suo favore e sono stati raccolti $800,000 con donne che si sono schierate dalla sua parte, hanno manifestato dicendo: anche io ho il desiderio di uccidere i miei figli, come se fosse una cosa normale. In tutto questo poi abbiamo anche persone che sono state giornaliste importanti, bravi, cioè una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi, che, smessi i panni del commentatore sportivo, bravissimo peraltro, ha iniziato a fare, diciamo, politica sui vari social. E ultimamente ho trovato una cosa proprio di ieri, scritta da Riccardo Cucchi, che è persona che comunque stimo nel suo lavoro, e ha scritto: devi rispettare la mia identità sessuale, il colore della mia pelle, la mia religione. Devi rispettarmi anche se mi reputi diverso da te. Se questo significa woke, soltanto i violenti, i razzisti e gli intolleranti possono discuterne come di qualcosa di negativo. Quindi Riccardo Cucchi cade e si sta avviluppando su se stesso, perché quando dice devi rispettare la mia identità sessuale, io la rispetto, attenzione, io la rispetto, ma non puoi pensare, in base ad una semplice dichiarazione, di poter avere accesso a luoghi dove il tuo sesso biologico non potrebbe entrare. Io rispetto il tuo colore della pelle, ma che me ne frega del tuo colore della pelle? Anzi, vi dirò di più: non posso neanche parlare di rispettare il colore della pelle, perché per me il colore della pelle è un involucro, è un po' come la carta da regalo. Ma chi è che fa caso alla carta da regalo? Ti fanno un regalo e tu stai lì a guardare se ci stanno i topolini, le lumachine o i Babbi Natale. La carta da regalo la strappi, la butti via, e così è il colore della pelle, non è importante. La tua religione, ma certo che io rispetto la tua religione, e questo non significa essere violenti, razzisti, intolleranti. Il woke è un'altra cosa. Ora vi dico una cosa molto semplice, ok, che riguarda in particolar modo, può riguardare la religione, e vi fa capire come poi l'imposizione del woke sia sbagliata. Allora, se tu mi dici, faccio l'esempio, no? Allora, prendiamo un musulmano e andiamo a mangiare fuori, e il musulmano dice: no, guarda, io non posso bere birra, non posso mangiare maiale, non posso fare questo perché è contro la mia religione. Ma va benissimo, Non, per me non c'è alcun problema. Se tu mi dici che certe cose non le puoi fare perché sono contro la tua religione, io rispetto questa cosa. Il problema quando nasce, se tu mi dici tu non puoi farlo perché è contro la mia religione. Ecco perché io dico che c'è bisogno di parole, c'è bisogno di pensiero, c'è bisogno di approfondimento, c'è bisogno di spiegazione. Capite dov'è il punto di rottura? L'ideologia woke è passata dal dire tu devi accettare ciò che dicono altri, e a me questo non può star bene, perché se io accetto quello che dicono gli altri e la vivo come un'imposizione, significa che io ho buttato via il mio diritto ad avere la libertà. Vi ho fatto l'esempio del maiale, vi ho fatto l'esempio degli alcolici. Non posso farlo, non posso mangiare maiale perché è contro la mia religione. Va benissimo. Ma siamo arrivati al punto in cui l'ideologia woke ti dice: tu non puoi mangiare il maiale perché è contro la mia religione. Ma sti cazzi! Cioè, nel senso, tu non lo vuoi mangiare, non mangiarlo. Io lo mangio per l'ideologia woke. Tu non devi mangiare il maiale perché è contro la sua religione. Questo è il woke.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. Dunque, più di qualcuno mi ha detto: guarda, Luca, hai detto che ci avresti parlato di Tortoreto Lido, perché la scorsa settimana, venerdì dopo la trasmissione, insieme al mio gruppo siamo andati a trovare una coppia di amici che da alcuni anni va a Tortoreto, e quindi siamo stati venerdì e poi sabato siamo tornati.

Allora, io conoscevo Tortoreto, era un po' di anni che non ci andavo e l'ho trovata cambiata, come è logico che cambi con nuove costruzioni sul lungomare, devo dire anche costruzioni gradevoli, belle costruzioni nuove e anche eleganti, con spazi esterni, diciamo che rispetto ad altre zone d'Italia dove purtroppo l'abusivismo ha prodotto veri e propri obbrobri o mostri di cemento, Tortoreto è sotto questo punto di vista più gradevole. Immaginate la classica località di mare della Riviera Adriatica, meno vitaiola rispetto a quello che c'è, non so, in Romagna, per dire, e io personalmente preferisco Tortoreto ad Alba Adriatica, più locali, più casino, più bordello. Praticamente trovare parcheggio ad Alba Adriatica è molto più difficile. Proprio per mio gusto personale preferisco Tortoreto. Ora, non so se è stata una mia impressione, lo chiedo a chi conosce il posto, a chi ci va abitualmente, ma stiamo parlando di Tortoreto Lido? Cioè, non stiamo parlando di Miami, cioè non stiamo parlando di Formentera, per dire, stiamo parlando di Tortoreto Lido, quindi spiaggia bella, molto ampia, mare, un bel mare, migliore di quello che si può trovare in Romagna, anche perché a mano che si scende lungo lo stivale il mare tende a migliorare. Un bel mare, stabilimenti comunque ben attrezzati, ma ragazzi, ma gli albergatori si sono resi conto che stanno a Tortoreto? No, perché io ho provato a prenotare una camera a Tortoreto la notte tra venerdì e sabato e ho trovato dei prezzi incredibili, cioè prezzi elevatissimi, tant'è vero che con gli altri siamo andati a dormire a Nereto, quindi che sta a circa 10 km, perché mi sembrava assurdo pagare quella somma per degli alberghi a Tortoreto, anche con diciamo servizi limitati. I miei amici stavano in un albergo del quale non faccio il nome, e i miei amici sono la coppia di amici che erano a Tortoreto, sono due, avete presente quando si parla di brave persone brave, educate, ma a volte anche troppo educate, persone che non vogliono creare problemi, che non, insomma, hanno preso questo albergo che stava, diciamo, nella parte nord di Tortoreto, non distante dal confine con Alba Adriatica, e il momento stesso in cui li hanno accompagnati in camera hanno detto: ah, guarda, vi avverto, questa camera ha un problema, si è rotta l'aria condizionata, però vi diamo un pinguino. E gli hanno dato un pinguino anteguerra, di quelli, per intenderci, di parecchi anni fa, rumorosissimi. Quindi loro hanno pagato una stanza con l'aria condizionata, al momento stesso in cui sono entrati in stanza hanno detto: però l'aria condizionata è rotta. E hanno dato un pinguino, e in stanza, una cosa che io non avevo mai visto, ma poi ci hanno mandato le foto perché non ci credevamo, il bidet dentro la doccia, 150 euro a notte. No, se per voi questo è normale, guardate che Tortoreto è una bella località, e per passarci c'è una splendida pista ciclabile, insomma è una località anche abbastanza tranquilla, dove si sta pure bene. Immagino che ci si possa passare anche un periodo di vacanza sicuramente più lungo, ci sono tanti posti dove potete gustare specialità locali, quello che volete voi. Ma 150 euro a notte per avere il bidet dentro la doccia? Non lo so. No, era perché poi quando parliamo di
quando parliamo di turismo in Italia, poi dobbiamo anche vedere, perché il problema non sono tanto i 150 euro a notte, ma vedere e capire che cosa hai con i 150 euro a notte. Se devo avere la doccia con il bidet dentro la doccia, ragazzi, il bidet dentro la doccia, non so se la cosa sia stata pensata da un architetto, vabbè. Invece quelli che mi chiedono posti vicino a Roma, magari poco conosciuti, io non so se questo posto possa essere definito veramente poco conosciuto, però ci sono stato poco tempo fa e devo dire non per la prima volta, ma ce l'ho stato altre volte ed è sempre un posto bellissimo. Il mio personale consiglio è quello di non andarci nei fine settimana e andarci in mezzo alla settimana se ne avete la possibilità. Stiamo parlando di un posto che si trova ad un'ora da Roma, quindi prendi l'autostrada Roma-Firenze, esci a Orte, vai verso Narni e poi segui le indicazioni per le mole di Narni. In pratica è un tratto, sono le gole del fiume Nera, tratti che sono balneabili, quindi si può fare il bagno anche se l'acqua è intorno ai 15 gradi, quindi è fredda, ma in giornate molto molto calde la cosa è anche molto piacevole. C'è una natura bellissima, si pagano 12 euro per entrare e a disposizione avete l'area ristoro, tanti spazi all'ombra, insomma il posto è veramente molto molto molto carino quando non è molto molto affollato. I bagni sono peggiori di quelli dei peggiori bar di Caracas, fanno veramente schifo perché sono bagni chimici, però è un posto, se non ci siete mai stati alle Mole di Narni, vale veramente la pena farci una scappata per passare lì qualche ora, magari anche tutta la giornata, perché chi vuole lì si attrezza, puoi entrare con il tuo tavolino, la gente fa i picnic all'ombra dei canneti, si sta veramente molto molto bene e soprattutto c'è questa natura incontaminata con quest'acqua limpidissima che ha riflessi color smeraldo. E bello veramente. L'acqua è fredda, 15 gradi. L'acqua è fredda, quindi non è proprio un posto adattissimo a chi ha dei bambini piccoli, ma è a un'ora da Roma. Posto paradisiaco. Posto veramente paradisiaco. Questo ogni tanto mi chiedete dei consigli su dove andare. Certo, è un posto prettamente estivo, anche perché poi, se non mi sbaglio, il 30 settembre le Mole di Narni chiudono, quindi non è più possibile non solo visitarle, ma non è neanche possibile fare il bagno, a parte con la temperatura a 15 gradi, se fuori già ci stanno 20 gradi non è proprio il caso. Invece voglio parlarvi di quella bambina di 4 anni e mezzo che è morta giovedì scorso a Palermo per la difterite. I genitori avevano deciso di non vaccinarla. Ora, al netto del fatto che i medici dell'ospedale di Palermo hanno sbagliato diagnosi, oggi dove si fa polemica? Sul fatto che i familiari della bambina, tutti vaccinati, sono risultati tutti positivi alla difterite. E qui si innesca la polemica. Allora, a che cosa serve realmente il vaccino? Il vaccino serve per immunizzarti o meno, cioè nel senso ti protegge o meno dall'infezione. Perché su che cosa si basa l'obbligo vaccinale? Allora, io come dico spesso non sono un medico, qui non parliamo del Covid del quale ho parlato ieri e mi sono scusato e tutto il resto. Qui parliamo di obbligo vaccinale per determinate malattie che sono state sconfitte grazie alla vaccinazione di massa. Il problema è che non è che la patologia non scompare, ma vengono attivati nel nostro organismo degli anticorpi capaci di combattere la malattia. Quindi noi contraiamo
la malattia, ma in realtà il nostro organismo ha sviluppato gli anticorpi in modo da aggredire gli agenti patogeni e debellarli prima ancora che la malattia faccia il suo corso. Quindi noi ci ammaliamo ma non ce ne rendiamo conto. Così funziona il vaccino. Quindi una persona vaccinata può contrarre una malattia, ma neanche se ne accorge. Il problema dove nasce? Che se qualcuno non è vaccinato ed entra in contatto con una persona vaccinata ma che ha contratto la malattia, quella persona è lo stesso contagiosa. Cioè qui chiariamo il concetto: il vaccino per determinate malattie non è che fa scomparire la malattia, ma permette a chi è vaccinato di ammalarsi e poterla combattere direttamente dal proprio interno. Quindi se vogliamo mettere in discussione l'obbligo vaccinale, se vogliamo mettere in discussione tutti i vaccini obbligatori, possiamo anche farlo. Ma quante miliardi di persone sono state vaccinate al mondo e di conseguenza quante milioni di vite sono state risparmiate? Cioè oggi la medicina, attraverso le vaccinazioni di massa, è riuscita a sconfiggere determinate malattie, e quando si abbassa il numero delle vaccinazioni di massa, automaticamente tornano a farsi vive alcune malattie che erano praticamente scomparse. Ecco, riflettiamo su questo, ok? Io ieri ho fatto il mea culpa, ho parlato di come all'epoca, parlando di un vaccino preparato in maniera, diciamo, troppo veloce, purtroppo io ho avuto delle sensazioni che si sono rivelate sbagliate, ho fatto una battaglia che si è rivelata sbagliata e della quale ho chiesto scusa, e non finirò mai di chiedere scusa per quel mio errore di valutazione. Qui parliamo però di un'altra cosa, qui parliamo di vaccini che ormai hanno una storia ultradecennale, che non riguardano solamente la difterite, ma bisogna capire il funzionamento del vaccino. Il vaccino non fa scomparire la malattia. Il vaccino ti permette di non morire nel momento stesso in cui quella malattia la contrai. È il tuo corpo che reagisce all'agente patogeno, è il tuo corpo che lo debella, ma tu neanche te ne accorgi. Funziona così il vaccino. Chi invece pensa che il vaccino sconfigga la malattia in quanto tale, non all'interno del proprio corpo, le malattie continuano a girare. I vaccini ci permettono di ignorarle.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. C'è un problema che riguarda non solo chiaramente la città di Roma, ma riguarda comunque la nostra regione. Stanno aumentando i casi di West Nile virus. Quindi nel Lazio, notizia dell'altro giorno, i pazienti colpiti sono stati 49. Questa è una malattia causata dalle punture delle zanzare e il numero è in aumento. Questa è un virus che è neuroinvasivo, quindi dà febbre e quindi può causare parecchi problemi. Considerate, parlando di numeri a livello nazionale, sono state confermate 312 infezioni da West Nile virus e ci sono stati 13 decessi. Il virus è stato rilevato nell'uomo, negli animali o nelle zanzare in 60 province italiane all'interno di 16 regioni. Quindi casi confermati 351 e decessi legati a questo West Nile virus sono state 22. Poiché questo è un problema che riguarda tutti quanti, vogliamo parlare di un'emergenza nazionale o vogliamo continuare a far finta di nulla? Perché io non posso leggere che bisogna fare attenzione, bisogna utilizzare repellenti che a lungo andare sono velenosi, perché non è che ti stanno dicendo: sai, cospargiti il corpo di succo di limone, che tutto sommato è una cosa naturale. No, qui si parla comunque di prodotti chimici che possono essere utilizzati. Dice: sai, io vado in un posto e mi spruzzo un po' di spray antizanzare, ok, lo fai una volta, non succede niente. Qui significa che noi dovremmo continuare a spruzzarci liquidi di questo genere, o spray di questo genere, per mesi interi. Quando è che si potrà parlare finalmente di una emergenza nazionale? Perché vedete, io dico una cosa che può sembrare anche un po' campata in aria, no? C'è stato l'anniversario purtroppo tragico del terremoto di Amatrice, ci sono ancora 8.500 persone che si trovano fuori casa e sono passati 10 anni. Tante cose sono state fatte, ma tante cose sono ancora da fare. Ma è normale versare miliardi all'Ucraina? Cioè, io non è una cosa, non è una dichiarazione contro l'Ucraina, direi io me ne frego dell'Ucraina, ma io credo che di quei miliardi ci sia bisogno in Italia per gli italiani. Non è un discorso patriottico, non è un discorso nazionalista, non è un discorso di destra e di sinistra. Io dico semplicemente: l'Italia questa nazione può permettersi di dare miliardi su miliardi all'Ucraina e poi non trovare i soldi per limitare l'attuale prezzo dei carburanti? Cioè, è possibile accettare il prezzo al distributore così elevato senza che ci sia una class action, senza che ci siano delle vere e proprie inchieste sulla filiera che porta i carburanti a costare così tanto? Io non riesco a comprenderlo questo. Quando sento che l'Italia versa miliardi all'Ucraina e vedo quello che sta accadendo ora in Italia con i problemi che noi abbiamo e che, attenzione, ci saranno anche nel momento stesso in cui l'Italia ripartirà, ma questi miliardi potrebbero essere utilizzati per il popolo italiano perché ne abbiamo bisogno. Qui non si tratta di un capriccio. Qui non si tratta di dire: no, guarda, io dell'Ucraina me ne frego. Io non me ne voglio fregare dell'Ucraina, ma dico semplicemente che purtroppo, ragionando da padre di famiglia, io dico che se ho le possibilità economiche per aiutare altri che sono in difficoltà, lo faccio, ed è anche giusto farlo, perché la beneficenza, l'aiuto, l'assistenza dovrebbero far parte di questo mondo. Ma se voi avete dei figli e non potete dar da mangiare ai vostri figli, date soldi ad altri per far mangiare i loro figli? Cioè, noi oggi in Italia abbiamo delle categorie che sono completamente dimenticate. Abbiamo i prezzi che stanno andando alle stelle, la benzina, le bollette, che vanno a erodere la capacità di affrontare una vita normale per milioni e milioni di famiglie, e questo governo continua a dare miliardi all'Ucraina. No, lo dico a tutti quelli che dicono che io sono stipendiato dal governo italiano per approvare sempre tutto quello che fa. La mia libertà non è in vendita, sappiatelo. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Vi lascio a Fabio Martini con La strana nostalgia, a seguire Paolo Famiglietti alle 16, Andrea Torre con Torre 99 e noi, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché anche se ancora per pochissimo in Italia abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 8 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, io domani mattina vi attendo tutti qui, alle 8 puntuali come al solito, fino a venerdì, ma da lunedì prossimo si ritorna alle 7 di mattina come orario di partenza.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, a renderlo pubblico una nota del gruppo. Pieno sostegno all'Ucraina dai leader europei riuniti ieri a Kiev per un vertice dei volenterosi. Annunciato un salto di qualità nel sostegno militare al paese con esercitazioni congiunte, l'Italia non parteciperà. Scatta il D-Day economico degli USA per isolare economicamente l'Iran. Saranno imposte dure sanzioni. Chi non collabora seguirà la stessa sorte, avverte la Casa Bianca. L'omicidio a Caserta di Guido Rovello, il clochard di 62 anni massacrato di botte lo scorso mercoledì in strada, fermo convalidato per un altro senza fissa dimora, un cittadino romeno di 40 anni. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le precedenti tre vittorie, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio agli ottavi. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Ci siete? E allora rimanete qui, non potete andare via. No, perché riavvolgeremo il nastro un po', perché parleremo della vostra vita ascoltando canzoni. State qui, io vi voglio qui con me.

grandissimo Franco Battiato. Samarona Solitary Beach. Certo, questo disco veramente nell'immaginario collettivo è un disco veramente lo riteniamo forse il disco che ha venduto di più. In realtà non è così, l'abbiamo detto tante volte, perché il disco che ha venduto di più in Italia è La vita è adesso di Claudio Baglioni del 1985. Però quando parliamo e ascoltiamo qualcosa dalla voce del padrone di Battiato, la sensazione che abbiamo è quella proprio di parlare di un disco che ha stravenduto davvero. È stato un disco consumato, etichetta EMI, non c'era una canzone, una che era meno importante dell'altra. Forse sì, una che era intitolata Gli Uccelli, che poi io ritengo forse la migliore di quel disco lì, pensate un po'. Ecco, forse è quella che è passata leggermente meno. Tutte le altre erano e sono state canzoni importantissime. Allora vi dico che è bello stare insieme anche oggi. Vi dico che è bello lasciare tutto fuori dalla nostra porta, le problematiche, le difficoltà, tutto quanto. Lasciamo tutto da una parte e godiamoci queste canzoni che hanno colorato la nostra vita e che ci hanno fatto stare davvero bene. Perché quel riavvolgere il nastro un po' è fondamentale. Lo dice il nostro capitano Andrea Torre, lui dice che il suo programma è Torre Terapia. Ma in fondo la terapia musicale può essere estesa anche alla strana nostalgia e a tutto il resto. Ieri mi è capitato, era la giornata della ripresa, quindi insomma si andava un po' più lenti rispetto alle abitudini, no? E quindi a casa, sapete, quelle giornate un po' così, dovrei fare questo, però aspetta un attimo, lo faccio dopo. E allora ogni tanto ti capita di accendere la televisione, di guardare il canale 87 di RTR 99, ti ricordi? Ma anche di fare un giro sugli altri canali. Credo che la televisione sia arrivata a un punto di non ritorno, davvero. Ieri su 2-3 canali si parlava con le stesse persone, con la stessa filosofia, con la stessa spocchia sempre di una cosa e sempre di situazioni drammatiche. Ci stanno massacrando lo spirito, davvero. E ieri sera a un certo punto ho riacceso la televisione e si parlava ancora di quello, e l'argomento era quello su due canali diversi, e gli avvocati erano sempre questi. Ma questi avvocati ormai sono diventati degli showman, non sono più avvocati, sono showman televisivi. Questi conduttori che non sanno nulla sembrano degli Sherlock Holmes de Noantri, veramente una cosa tristissima. Allora mi sono chiesto, ma che guardavamo negli anni Ottanta? Che cosa c'era negli anni Ottanta? Ecco, allora c'era l'almanacco del giorno dopo, c'era Fantastico, c'erano dei film importanti in programmazione. Per esempio nel 1989, a un certo punto nella programmazione del 1989, alle 20:30, pensate con che precisione, alle 20:30 su Rai 2 c'era Ben-Hur, storico del 1959. E poi iniziavano anche le televisioni private già negli anni 80, naturalmente. C'era per esempio su Canale 5 Sabato al Circo, vi ricordate? Sempre 20:30. E poi naturalmente c'erano altri film, per esempio su Italia 1 Tutti Dentro, film brillante del 1984 con la regia di Alberto Sordi. E poi invece c'era un po' di sport su Italia 1, box, Bonal, Carmel, Antonio Rivera, appunto, mondiali pesi leggeri. Insomma, tutto alle 20:30, perché poi comunque alle 22:30 la prima serata era davvero finita. È un po'... sono da rimpiangere questi giorni qui, assolutamente. Quindi che cosa è andato storto? Qualcosa è andato storto. E se riavvolgiamo il nastro un po' anche stamattina, che dite?
Anno 1973, vi prendo per mano e vi porto fino a lì. Tante canzoni, la musica iniziava a vivere la sua rivoluzione vera e reale. E c'era anche Dream On degli Aerosmith, esattamente questa canzone qui.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Il gatto e la volpe, questo è un grandissimo disco. Ecco, anche questo disco ha un po' la stessa valenza della voce del padrone e comunque della vita è adesso. La sensazione, poi è una grande verità, di aver venduto veramente tanto. Nell'immaginario collettivo è un concetto un po' difficile da spiegare, secondo me, però sono dischi che hanno nella nostra testa venduto anche di più di quello che hanno venduto in realtà e veramente. Il gatto e la volpe, io per esempio ricordo esattamente il giorno in cui ho comprato il gatto e la volpe, il 33 giri, il disco, e la sorpresa di capire che cosa fosse un concept album proprio ascoltando il gatto e la volpe di Bennato su etichetta Ricordi, un disco che veramente io ho consumato, e come me tantissimi altri, perché in quell'anno e negli anni successivi comunque questo disco è riuscito veramente ad essere acquistato, a farsi valere pesantemente, proprio per i contenuti, proprio perché raccontava una storia, proprio perché era un concept album, quindi l'inizio e la fine di una storia raccontata canzone dopo canzone all'interno del 33 giri. 1982, un anno, lo diciamo sempre, pieno di canzoni, veramente, e ogni volta che parliamo del 1982 ci viene in mente la rinascita azzurra, la grandissima vittoria ai mondiali, la finale, il 3-1 alla Germania, naturalmente con quel rigore sbagliato da Cabrini che tanto ci ha preoccupato, e poi invece quel gol che si ricorda di più degli altri, di Tardelli, con quell'urlo quasi liberatorio suo ma un po' anche nostro. Il 1982 culmina con quella vittoria ai mondiali, però in realtà diciamo che il 1982 è stato anche un anno fantastico a livello musicale, forse l'anno più importante, pieno di veramente canzoni, album incredibili. E se io penso che, sì, è vero, è passato tanto tempo dal 1982, se io penso a quello che avevamo in quegli anni musicalmente parlando, e penso al nulla che c'è adesso, il vuoto cosmico, cioè veramente è incredibile, ma che cosa può mai essere successo? Perché anche la musica non è riuscita a rimanere quello che era? I dischi per uscire impiegavano mesi, c'erano arrangiamenti, c'erano suoni, c'erano orchestre, tutto era eccezionale, davvero. E infatti oggi, 25 agosto, anno 2026, siamo ancora qui su RTR 99, ti ricordi, ad ascoltare quella musica lì. Ma non solo quella musica lì, no, non solo quella, ma anche i film. Per esempio, nel 1982 uscì E.T. l'extraterrestre di Spielberg, uscì Conan il barbaro con Arnold Schwarzenegger, uscì Blade Runner con Harrison Ford, uscì Rocky 3 e Rambo con Sylvester Stallone. Venne coniata in Italia la nuova moneta da 500 lire, la prima al mondo di composizione bimetallica. Ci sembrava di avere in mano qualcosa di incredibile, due metalli differenti tra loro. Sono successe tante cose nel 1982. C'è anche da dire che uscì un disco che è anche uno di quei dischi che ancora oggi è il disco, non un disco, il disco. E sto parlando naturalmente di Thriller di Michael Jackson. Quando uscì quel 33 giri, lo abbiamo comprato in quel 1982, e forse non ci siamo resi conto che mentre compravamo Thriller di Michael Jackson, stavamo comprando il disco dei dischi, veramente un album che in tutto il mondo spopolò in quell'anno e per sempre. Anche qui su RTR 99, ti ricordi?

Ebbè, che dire, arrivò anche allo stadio Flaminio qui a Roma Michael Jackson. Fu un giorno speciale, davvero, fu un concerto speciale. La gente che uscì da quel concerto rimase estasiata. Ancora oggi ha davanti agli occhi quel concerto di Michael Jackson. Oggi che lo stadio Flaminio è praticamente distrutto, con l'erba alta 6 metri, con le tribune che sono pericolanti, e provo molto dispiacere a parlare dello stadio Flaminio così, perché più che a livello sportivo, per me lo stadio Flaminio è stato un luogo magico musicalmente parlando, perché effettivamente arrivavano dei concerti importanti in città tanti anni fa, e molto spesso non si andava al Palasport, ma si andava proprio allo stadio Flaminio a vedere quei concerti lì. Ed era magia allo stato puro, perché quei concerti arrivavano quando le giornate iniziavano ad allungarsi un po', quando la temperatura iniziava ad alzarsi, quando la primavera si avvicinava all'estate, e si usciva presto perché il biglietto era posto unico, si usciva molto presto di casa con il panino, con la cotoletta preparato casomai da mamma, uno zaino, la macchina fotografica messa un po' nascosta perché non si poteva entrare con la macchinetta fotografica, e si usciva la mattina. Non avevamo il cellulare, non avevamo niente, e dicevamo: tornerò dopo il concerto. E così andava, e stavamo lontani tanto tempo. Nella nostra mente non avevamo il richiamo di fare delle telefonate, non avevamo il richiamo di mandare dei messaggini. Uscivamo, stavamo 7-8 ore fuori, e non sapevamo quello che poi accadeva a casa, quello che accadeva ai nostri amici, non sapevamo nulla. Ci vivevamo il nostro sogno, e nel frattempo mangiavamo il panino, ci prendevamo il caffè al baretto, appunto.

letto dello stadio Flaminio. Facevamo amicizia con i vicini di posto, parlavamo di passioni comuni, parlavamo di musica, il tempo passava fino appunto alle ore 21, quando poi il concerto cominciava. Intanto andiamo negli anni 60.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Era Donne di Zucchero. Bella canzone del 1985, quando questi big della musica ancora non erano esattamente big come adesso, e andavano anche al Festival di Sanremo. Perché poi, secondo me, al Festival di Sanremo il fatto di avere il super ospite è sbagliato. Vuoi andare a presentare una tua canzone nuova al Festival di Sanremo? Vai in gara. Altrimenti, sì, puoi fare il super ospite, ma canti il tuo vecchio repertorio e non il nuovo, perché è troppo comodo, se no, assolutamente. Un po' di voi al 338 99 00 99 0, che è il numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? La voce del padrone, la mia primissima cassetta audio originale ascoltata sul mio orribile registratore portatile Grunding. Eccolo, il Grunding C400 Automatic. È vero, esteticamente era un po' così e così, però chissà quanta musica hai ascoltato e abbiamo ascoltato attraverso questo apparecchio, che aveva tra l'altro un'unica cassa e l'audio non era effettivamente un granché, considerando poi che anche l'audio della musicassetta non era un granché, l'audio in generale non veniva molto bene fuori da quella cassa lì. Fabio, buongiorno. Io nell'estate del 1982 avevo veramente la mia spiaggia solitaria mentre sentivo Battiato. Spiaggia nera al castello di Santa Severa, dove vicino c'era anche il cinema all'aperto. La spiaggia era solitaria e senza nessuno. Massimo, che bel ricordo. Spiaggia nera, appunto, spiagge solitarie. Ce le andavamo a conquistare, quelle spiagge lì, le andavamo anche a cercare. E che bello era ascoltare quella musica lì sulla spiaggia. Quindi se era una spiaggia solitaria probabilmente non avevi neanche l'eco di un jukebox che veniva da lontano. E la musica era la tua, anzi forse potevi alzare anche un po' di più il volume per ascoltare appunto la voce del padrone di Franco Battiato e chissà quante altre canzoni. Ci sentivamo liberi, ci sentivamo padroni veramente, con quelle canzoni soprattutto ci sentivamo anche più forti. Era musica davvero speciale. Non è un caso che appunto oggi, anno 2026, ancora in questo anno 2026, noi siamo aggrappati con tutta la nostra forza a certi 33 giri che sono veramente parte integrante della nostra vita, sono penetrati nel cuore, nell'anima, ci hanno regalato veramente tantissimo. E andavamo in giro, ecco, Massimo mi manda anche una foto di, sapete, di quelle radio grandi che appunto erano pure pesanti, anche, diciamoci la verità, scomode da portare, però erano classiche, le portavamo in spiaggia e il volume lo potevamo alzare, addirittura questa ha una doppia piastra, i volumi, e questo è proprio professionale, assolutamente, e via, sì, a volte la doppia piastra, perché ci facevamo prestare le cassette e facevamo il duplicato, sì, veramente sì. Questa era una di marca Sharp, davvero una gran bella radio, questa costicchiava in quegli anni lì. E Massimo ci dice che ancora funziona, ma perché queste apparecchiature, comunque quelle apparecchiature di quegli anni, venivano costruite con un concetto diverso, mentre oggi si costruisce a termine, perché poi dopo, se io mi compro il cellulare nuovo, io però tra 2 anni lo devo, ma forse anche meno, lo devo cambiare, se no il mercato si ferma. Quindi via con le innovazioni, via con i continui aggiornamenti, e poi alla fine non ho più memoria, e però questo si scalda, e però la batteria non è più la stessa, e le prestazioni non sono più le stesse. A un tempo queste grandissime marche, come per esempio la Sharp, costruivano queste radio, ed erano radio che costavano un po', ma erano costruite per durare. Poi se tu volevi cambiare, cambiavi perché tu avevi voglia di cambiare, ma non perché quella radio lì non funzionava più. Il radiolone che mettevamo pure a volte sulla spalla, sì, e erano pesanti, anche pesanti, ma piene di entusiasmo e di musica. Poi vogliamo sentire un messaggio vocale? Dai, proviamo questo.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Pensando ai concerti al Flaminio, io al Flaminio ho visto il concerto di Bruce Springsteen. Mi ricordo che arrivammo lì la mattina alle 11, quando i concerti toccava arrivarci alla mattina.
0: Per forza.
1: Sono belle esperienze e bei ricordi. Ciao Ivan 71.
0: Ciao Ivan 71. Certo, arrivavamo prima perché il biglietto era posto unico, nel senso che non c'erano posti numerati, potevi solo scegliere se andare sul prato o sulle tribune. E chi prima arrivava, prima alloggiava e stava vicino al palco. Eppure io quei giorni li rimpiango. Michael Jackson venne due volte allo stadio Flaminio, il 23-5 dell'88 e il 4-7 del 92. Il più bello è stato il primo, il tour di quel tour fu veramente molto bello. Ero fuori allo stadio già la mattina alle 10, indimenticabile. Mauro, quello era l'orario. Si andava tra le 10 e le 11, fila davanti ai cancelli. Apertura dei cancelli, corsa o in tribuna o sul prato ad aspettare il nostro sogno. A proposito di sogni, RTR 99 ti ricordi è una radio che mette canzoni, come tutte le altre, potrebbe dire qualcuno, ma in realtà noi mettiamo canzoni che gli altri non mandano più in onda. Per esempio questa è particolarissima, Barry Manilow.

0: Zanzara.it.
1: Zanza, Popo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Una grande canzone questa, secondo me, dei Camaleonti, e mi piace proprio stamattina ricordare, sì, i Camaleonti certamente, ma in questo caso anche Tonino Crippezzi, appunto, che per il più delle volte era la voce delle canzoni dei Camaleonti, non in applausi naturalmente, lì avevamo un'altra voce importante sempre del gruppo, purtroppo anche lui se n'è andato, e anche Tonino Crippezzi, appunto, voce particolarissima. A me i Camaleonti sono sempre piaciuti tantissimo, li amavo anche nel loro periodo beat negli anni 60, poi improvvisamente un cambio di rotta e queste canzoni, le cover naturalmente, ma poi anche queste grandi canzoni molto romantiche li hanno resi davvero speciali. E Crippezzi va ricordato perché è stato la voce dei Camaleonti, è stato anche pianista dei Camaleonti, come dicono quelli bravi, il frontman, potremmo anche dire in alcuni casi. Entrò nei Camaleonti che appunto erano il gruppo del grandissimo Livio Macchia, purtroppo anche lui se n'è andato, e lui cantava appunto Applausi, vi ricordate, con quei capelli ricci enormi, e aveva una faccia simpatica Livio, davvero, oltre ad essere un grande musicista. E Tonino entrò nel momento in cui lasciò il gruppo Ricky Maiocchi, appunto. Ci sono stati vari cambiamenti anche musicali, appunto, dei Camaleonti, dal beat poi a un pop decisamente bello e romantico. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, fermi tutti, che questa è una grande canzone. Ecco, questa la sentivo con quella radiolona con le due casse, volume alto, soprattutto in estate. C'erano anche i Real

0: grandissimo pezzo Real Thing. Io amavo tantissimo anche Can You Feel the Force dei Real Thing, però era già del 1979 quella canzone. Questa invece è del 1976. Mi ricorda le estati spensierate, belle, con questa radio che aveva un colore azzurrino, doppia cassa, cassetta centrale e manopolone per cercare la stazione radio che trasmettesse quelle canzoni che più mi piacevano, e ne avevamo individuata una che veniva da Colleferro, e credo che negli anni e nel tempo ancora oggi quella fosse stata la miglior radio di quegli anni, ma probabilmente ancora oggi avrebbe successo. E c'erano delle voci, c'erano dei conduttori radiofonici eccezionali. Sì, forse io ero un pochino più piccolo, quindi guardavo anche con grandissima ammirazione tutto questo, però erano proprio bravi davvero, i contenuti. Non esisteva il sondaggio, ma è meglio il panettone o il Pandoro, è meglio il cappuccino o il caffè. Questo svilire il mezzo radio con questi sondaggini è veramente una grandissima tristezza. All'epoca c'erano i contenuti, e in quella radio io ricordo perfettamente la voce di Anna Citeroni, che tanto ho cercato ma non so che fine abbia fatto, di una giovanissima Anna Pettinelli, ma chissà se c'era anche Teo Bellia, devo chiederglielo assolutamente, in questa radio di Colleferro, che era di un di un imprenditore che poi sfruttava le prestazioni per la vendita della pubblicità di un certo Edoardo Montefusco, che poi sviluppò una sua radio qui a Roma, e ci fu la nascita di Radio Dimensione Suono, che in quegli anni 80 naturalmente fu una radio importantissima, un punto di riferimento proprio per i giovani dell'epoca, con soprattutto, insomma, dobbiamo ricordarlo, il grandissimo Faber Cucchetti. Assolutamente, nel primo pomeriggio le radio erano sintonizzate tutte quante lì, davvero. Quindi complimenti a chi ha fatto quel tipo di radio, a chi in quegli anni non guardava a termini particolari, il clock, le cose tutte studiate, si metteva musica, c'era una linea musicale naturalmente della radio, però si metteva musica e poi lì, tanto dove pescavi pescavi, tanto pescavi bene.
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: E questo pa-pa-ra-pa-pa-pa ci piaceva moltissimo, dava allegria questa canzone, che bello, la dà ancora oggi. Un po' di voi, perché poi andiamo ogni tanto a dare una sbirciatina a questi messaggi WhatsApp al 338-9900-990. Buongiorno Fabio, è stupenda questa dei Camaleonti. Certo. Hai ragione, è stupenda, sì, è veramente molto molto bella. Poi andiamo a un messaggio vocale. Questo:
1: ciao Fabio da Lorenzo, complimenti per la trasmissione.
0: Ma grazie.
1: Questa canzone fu fatta, se non mi ricordo male, anche una cover da parte di Marina Rei. Mi pare che si intitolasse Primavera, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Perché lo riconosciuto subito la metrica della canzone. Ciao Fabio, grazie per i ricordi che ci fai rivivere e un abbraccio da Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, grazie. Sì, sì, quella che diceva un'uscita con l'amica Isa D, appunto. Marina Rei ha avuto un bel successo a riprendere la canzone di Real Thing. Finalmente l'originale al posto della copia della Rei, grazie Fabio. Sì. Insomma, il Real Thing è tanta roba, oggi bruci sul tempo il nostro amico Andrea Torre, ottima scelta. Ho sempre amato molto il Real Thing, devo dire la verità. E poi è uno di quei gruppi, di quelle band che hanno avuto successo, però forse non a livello, non so, per esempio dei Delegation. C'erano tutti quei gruppi lì, anche per esempio SOS Band, gruppi che io ho amato tantissimo. Casomai non facevano tantissimi dischi, però quelli che facevano erano pesanti. E quando si andava alle feste in casa e si mettevano queste canzoni qui, anche un orso come me, che non ha mai saputo ballare, non si limitava a battere la manina sulla gamba, erano proprio canzoni che ti invogliavano al movimento. E i Real Thing veramente sono tanta roba, secondo me, così come appunto sì, i Delegation, SOS Band, ma tutta quella musica di questo tipo, insomma, Earth, Wind and Fire, tutta quella musica lì di quegli anni è stata veramente veramente fantastica. Quella musica disco funk che è veramente importantissima. Poi vabbè, abbiamo i vari Barry White, abbiamo tantissime altre situazioni, abbiamo avuto veramente la possibilità di scegliere tra artisti grandiosi davvero, e i Real Thing comunque non vanno assolutamente dimenticati. Come vi ho detto prima, a me piaceva moltissimo Can You Feel the Force. Poi ci sono delle canzoni che rimangono in testa più di altre, chissà poi perché, no? Quella che Can You Feel the Force, appunto, faceva così quella canzone, e in quel 1979 la ascoltavamo davvero tutti. Questo inizio che bello!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

lei sì che ha attraversato le generazioni e nel 1964 cantava "È l'uomo per me". Beh, devo dire, una bellissima canzone. Stavo pensando che ieri mi sarebbe piaciuto essere a Taormina a vedere il concerto dei Pooh, perché i concerti al Teatro Antico di Taormina sono una cosa meravigliosa, e quindi voglio ringraziare Samuel dalla Sicilia, che appunto mi invia due foto belle del Teatro Antico e del concerto dei Pooh, che replicheranno tra l'altro stasera. E pensate, anche lì ho visto dei concerti, e quando tutti cercano la prima fila perché cercano di essere vicini all'artista il più possibile, io ricordo sempre un concerto particolare di Baglioni, e in quel caso non so per quale motivo, ma mi capitò l'ultima fila, e quindi inizialmente un po' di mugugni, ma come, ma è lontano. Poi quell'ultima fila si è trasformata in uno spettacolo allo stato puro, perché chiaramente il palco lo vedevi dall'alto, era proprio al centro, quindi il mio sguardo vedeva il palco, anzi prima il pubblico sotto il palco, e poi si infilava dove c'è quell'apertura del Teatro Antico di Taormina, fino a vedere sotto tutte le luci di Giardini Naxos e tutta quella costa praticamente della Sicilia, con sulla destra appunto il fumo dell'Etna, e quando ci fu il concerto e le luci, le canzoni, e poi a un certo punto a mezzanotte tanti fuochi d'artificio sotto nei vari paesi, evidentemente fu un concerto eccezionale, anche perché a volte la bellezza dei luoghi noi non ce la godiamo perché vogliamo vedere da vicino l'artista, ma a volte c'è una magia in più che ci possiamo andare a prendere, e il Teatro Antico di Taormina è uno di quei posti dove veramente si sta bene, dove se tu vai su sulla cima, quando casomai fa anche un pochino caldo, ci sono un po' di turisti che lo visitano, ma non c'è tantissima gente, vai nella parte un pochino più alta e riesci a scollinare da una parte all'altra, vedi quindi praticamente tutta la costa, sia quella di Giardini Naxos che quella dall'altra parte, e riesci a sentire il rumore del vento nelle tue orecchie. Devo dire che Taormina è uno dei posti più affascinanti e più belli del mondo, secondo me. Detto questo, ecco, appunto, Samuel mi manda proprio una foto che riassume perfettamente ed esattamente quello che stavo dicendo, con appunto tutto quello che c'è oltre il Teatro Antico, laggiù, sotto, un po' più giù. Va bene, allora, volevo adesso, visto che è strana nostalgia, parlare di quando eravamo ragazzi e quando il nostro tempo era diverso rispetto a quello di oggi. Ci sono tante canzoni che parlano appunto di questo tema. Ce n'è una della mia amica e nostra amica Carla Vistarini, che è una canzone bellissima, ed è di Riccardo Fogli, lei la scrisse per lui, e questa canzone inizia dicendo: "Senti, è successo un incidente, sono caduto nei ricordi con la mente". Noi lo facciamo tutti i giorni con la strana nostalgia qui su RTR 99 Ti Ricordi, e questa canzone dice: "Che bello quando c'era ancora il mare nella mia conchiglia, che poi però ha smesso di cantare". E poi molte cose si sono perse e noi qui non ce ne siamo neanche accorti, che stupidi. Immagina noi piccoli il primo sguardo che ti ho dato timido, ricordami le favole dei sogni e tutto il resto, ricordami la musica di quegli anni, le serenate e le canzoni dimenticate, che invece cerchiamo di ricordare qui su questa radio che si chiama
RTR 99 ti ricordi le notti intere a raccontare un grande amore, ricordati noi piccoli, noi giovani, noi vivere, una bellissima canzone intitolata Ricordati su RTR 99 ti ricordi?

È una tenera e dolce canzone di Riccardo Fogli, ricordati appunto. E qui c'è tenerezza, qui c'è dolcezza, un romanticismo. C'è invece un'altra canzone che a un certo punto nel testo dice: eravamo due bambini. Però in realtà è una canzone completamente diversa. Si descrive la piaga dell'eroina in questo brano che vi sto per proporre. Un mondo crudo e crudele, una devastazione fisica e mentale causata appunto dall'eroina, una piaga che c'era all'epoca e c'è purtroppo ancora oggi. E c'è la perdita dell'innocenza, i ricordi della giovinezza, appunto. Eravamo due bambini, dice Venditti in questa canzone. E poi c'è la cruda realtà della dipendenza che consuma la persona amata e la riduce quasi ad un'ombra, ecco, senza capelli, con denti quasi tutti mancanti, non riesce a mangiare, il dolore, quindi questo ritornello ossessivo e ripetitivo, lo smarrimento, l'angoscia di chi assiste alla distruzione di un'amica in questo caso. Lilli è una grandissima canzone perché la musica ci può insegnare molto di più di qualche maestro o cattivo maestro della vita. La musica ci può dire e ci può indirizzare, ci può dire che, come dice un'altra canzone, drogarsi è morire. E questo lo dice Umberto Tozzi in un altro capolavoro che potremmo quasi ascoltare, di una lei che va a trovare lui in un centro di recupero e lui dice a lei: ti hanno fatto passare, mi hai portato dei libri, tu mi puoi salvare, perché drogarsi è morire e io non voglio morire. Però tornando a Lilli, c'è anche un bel contrasto in questa canzone, storico e sociale, dell'Italia degli anni 70. Veramente una grandissima canzone, drammatica rispetto alla leggerezza invece della canzone di Riccardo Fogli che abbiamo sentito prima. Ma RTR 99, ti ricordi, deve assolutamente gironzolare nel tempo e nelle tematiche. Lo facciamo noi nei network, questa cosa non viene fatta per impreparazione musicale enorme, ma anche perché certe canzoni ormai non vengono più considerate di moda. E invece qui a RTR 99, ti ricordi, sono il nostro faro, la nostra luce, anche se in alcuni casi, appunto, come stavamo dicendo, raccontano storie drammatiche. Però in fondo la musica passa anche attraverso storie che non sono sempre a lieto fine. Chi era Lilli? Lilli era una ragazza realmente conosciuta da Venditti nella sua giovinezza, il cui vero nome era Patrizia. E i versi evocano un passato condiviso fatto di studi, lettere e sogni giovanili.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da €49 e fotocromatiche da €129. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: la drammaticità, perché possiamo dire la drammaticità, possiamo usare questo termine per Lilli di Antonello Venditti. E Roberto scrive, dice: ciao Fabio, la musica è la colonna sonora della nostra vita, ogni pezzo ci riporta ad un periodo vissuto. Io sono nato nel 1961 e durante la mia giovinezza di Lilli e di amici ne ho visti tanti, però come ben dici, a volte l'unica terapia accettata era proprio la musica, quella condivisa. Grazie come sempre della compagnia, ma grazie anche naturalmente di questo tuo messaggio. La musica ha sempre aiutato davvero tanto, e poi se ci sarà l'opportunità casomai ascolteremo questa canzone di Umberto Tozzi, che comunque è spesso presente nella strana nostalgia, Se tu mi aiuterai. Però anche questa è una canzone che parla di un dramma, però c'è una speranza finale, e se tu mi aiuterai io ce la farò. La droga uccide, la droga è negativa, però se tu sarai qui io ce la farò. È bello pensare che ci possa essere un qualcosa o un qualcuno, sempre per citare Umberto Tozzi, che possa salvare un'altra persona. Sentiamo invece un altro messaggio, un vocale in questo caso, proviamo a sentire chi c'è, dai.
1: Fabio,
0: sì.
1: Noi degli anni 60 l'abbiamo vissuto questo problema, quando avevamo 14-15 anni, eroina. Siamo riusciti a starne fuori perché magari le famiglie ci seguivano, perché eravamo un po' più svegli, un po' più attenti e meno depressi. Me lo ricordo perfettamente questo periodo brutto della vita di noi giovani. Questa canzone comunque rievoca proprio i brividi, rievoca i brividi per noi degli anni 60, che in quel periodo eravamo ragazzini e vedevamo cose assurde. Cosa assurda.
0: Beh.
1: I brividi, Fabio, i brividi.
0: È una grandissima canzone questa di Venditti. Abbiamo visto cose assurde, abbiamo visto anche tanti amici consumarsi e purtroppo in alcuni casi anche andare via per questo problema, con un po' anche di rammarico nostro, il fatto di non esserci riusciti a salvare qualche vita, perché poi forse si poteva fare di più, chissà. Ho sempre pensato che però ci sono sempre state delle persone che hanno anche remato contro e quindi hanno favorito anche l'allargamento di questo fenomeno negli anni 70 soprattutto. Ma anche oggi ce ne sono di pessime persone che non fanno capire come stanno veramente le cose. Fabio, penso che Lilli sia un miscuglio tra emozioni, angoscia, malinconia. Davide da Milano, un saluto tra l'altro a Milano. Sì, è proprio così, è un miscuglio di emozioni, angoscia e malinconia. E poi bisogna dirlo ogni tanto, se in una canzone c'è anche un po' di angoscia oltre che di malinconia, in fondo a noi piace anche un po', perché quelle canzoni lì, quando arrivano a farti anche un po' male, vuol dire che sono canzoni comunque riuscite. Però dalle canzoni si può anche cogliere una riflessione fondamentale, importante. Però sì, emozione, angoscia, malinconia in un tutt'uno, e Lilli è un grandissimo capolavoro. Quando poi si dice però questa canzone ma è lenta, non va bene, che vogliamo farla mazurka, insomma è normale, no? Buongiorno Fabio, Lilli mi fa venire in mente un post di questi giorni, a postarlo è stato Filippo Neviani, o meglio Neck, che con un abbraccio e parole dal cuore accoglie la sua amica Gerardina Trovato, che sta vivendo un periodo di difficoltà. Anche questo è amore, sì, l'ho visto quel post, so delle difficoltà di Gerardina Trovato, che tra l'altro mi segue anche su Instagram, e io ogni tanto rispondo volentieri a qualche suo messaggio. Gerardina ha avuto tante difficoltà nella vita, davvero, è stata un'artista che è stata portata in alto e poi è stata abbandonata, e è un po' poi comunque, come dire, c'è anche una forma di autolesionismo che comunque ha ha prevalso, il mondo della musica non ti perdona niente, e quindi adesso lei dovrà subire un'operazione. Speriamo, insomma, che possa tornare anche a cantare. Lei ha bisogno di cantare, e quindi io credo che sia fondamentale mandare degli influssi positivi a Gerardina Trovato. Noi, quelli degli anni 70, c'era qualcuno che negli anni 70 osteggiava anche un po' Battisti, però poi Battisti ha vinto su tutto e su tutti. Quando mi chiedono qual è la canzone più bella di Battisti, ma come fai a rispondere? Fa parte della nostra vita, della nostra essenza, dei nostri momenti belli, dei nostri momenti brutti, dei nostri momenti di gioia e dei nostri momenti tristi. E io, se devo pensare a Battisti, spesso però penso a uno stereotto che ascoltavo sempre nella macchina di mio padre, quando soprattutto all'inizio di agosto andavamo in direzione Sicilia, e risuonava sempre o comunque spesso una canzone bellissima che vi voglio far ascoltare adesso su RTR 99 Ti Ricordi. È questa qui.
2: E se da

E così queste canzoni servono a riavvolgere davvero il nastro un po' la collina dei ciliegi, grande capolavoro di Lucio Battisti. È una di quelle canzoni che davvero sono rimaste, così come questa che sta per arrivare adesso su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: prima abbiamo parlato di una Patrizia che era appunto la persona alla quale poi Venditti dedicò praticamente la canzone Lilli, si è ispirata appunto alla storia di una sua amica, appunto si dice che si chiamasse Patrizia, appunto, quindi Lilli è Patrizia, ed era una canzone drammatica, lo abbiamo detto. Questa invece è una canzone di gioia di Eugenio Finardi, e c'è sempre una Patrizia in mezzo. Patrizia, la compagna di appunto Finardi di quel tempo, era il 1981 e c'è la storia di un amore, c'è il cuore che è descritto come appena nevicato. È bella frase se ci pensiamo, no? Appena nevicato, quando il cuore si riempie di voglia di amare. Ci sono delle immagini nel testo della canzone che descrivono amore. Poi c'è sapore di fragola e di panna d'estate e erba appena calpestata. È una bella metafora anche questa, sensazioni di gioia davanti alla natura o un qualcosa di buono da assaporare. E poi gli occhi sono verdi e limpidi come un atollo tropicale. Quindi anche qui la natura messa vicino all'amore, e quindi un luogo bellissimo ed incantato che viene messo a paragone appunto dell'amore appena trovato e appena conquistato. Devo dire, una bella canzone che spesso dimentichiamo, ma che è bello ritrovare ogni tanto, e sono quelle cose davvero che si ritrovano qui e soltanto qui su RTR 99 Ti Ricordi. Abbiamo accennato prima a Gerardina Trovato, mi sono chiesto ma perché non ascoltare una sua canzone, visto che a volte anche un piccolo gesto, una piccola cosa, anche se lei non lo saprà mai che stiamo per mandare una sua canzone, casomai possono essere un momento bello, un momento importante, a ripercorrere una carriera che c'è stata e che poi si è interrotta e che poi forse si voleva riprendere ma che si deve interrompere nuovamente. E allora Non ho più la mia città era una canzone della Trovato del 1993 ed è una riflessione che già si faceva nel 1993. Mi guardo intorno, ci guardiamo intorno, ma dov'è quella città di tanti anni fa che mi piaceva così tanto e che adesso non riconosco più? Viviamo in città dove c'è paura, viviamo in città dove c'è sporcizia, viviamo in una Roma dove non c'è più il Ponentino, viviamo in città che hanno cambiato completamente il loro aspetto, e purtroppo dobbiamo dirci la verità, lo hanno cambiato in peggio. Allora quando uno dice lo so, ma voi state lì sempre con la strana nostalgia, sì, ci stiamo, perché ci piace ricordare anche le nostre città quando erano meravigliose e splendenti.
1: RTR 99
2: Ti Ricordi.
1: RTR 99 Ti Ricordi.
2: Notizie. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica, rottura con la D del gruppo Milleri, gestione aziendale distante e impersonale, accusa Del Vecchio, non era questo il progetto di mio padre. Le crisi medio orientali continuano a far lievitare i prezzi degli energetici, in Italia benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel ha addirittura superato questa soglia. Tuteleremo i nostri interessi con determinazione, così Pechino, dopo la decisione di Washington di imporre sanzioni a chiunque faccia affari con l'Iran. Nei posticipi della prima giornata di Serie A, le vittorie della Lazio in trasferta a Bologna e della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina per 4-0. Soddisfatto il tecnico giallorosso Gasperini.
3: Quest'anno stiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

All'interno della propria città si sente la mancanza naturalmente, ma comunque ecco, come dicevamo prima, anche le nostre città non sono più quelle di un tempo, e quindi vederle così consumarsi, vederle così rovinate fa veramente dispiacere, soprattutto a noi persone, e qui mi rivolgo anche a tutti voi che in questo momento siete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che davvero negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, ma anche oggi, anche ieri, anche l'altro ieri, eravamo in cerca ancora, visto che siamo inguaribili romantici, di una stella cadente. E siamo quelli che poi, dopo casomai l'inverno, aspettano il primo giorno di primavera, e allora in maniera un po' scontata, quando arriva quel primo giorno di primavera, spesso arriva anche questa canzone, che è di quelle veramente belle. Su RTR 99 ti ricordi, ci sono i Dick

Il primo giorno di primavera su RTR 99, ti ricordi? Qualcuno torna un attimo allo stadio Flaminio di tanti anni fa, quando era bello quello stadio, soprattutto perché c'erano i concerti. E poi quello stadio fu magico con il concerto Oltre il concerto, si intitolava, per essere precisi, di Claudio Baglioni. Anche lì il grandissimo stupore, decisi di andare nel cancello prima di entrare allo stadio che portava alla tribuna, quella che poteva essere definita la tribuna Tevere. Era un pomeriggio abbastanza caldo e a un certo punto noi non sapevamo nulla di come i concerti poi si sarebbero svolti. C'era l'immaginazione, c'era la fantasia, ma nessuno ci diceva niente, non c'erano i social, le notizie non viaggiavano sulla rete come succede adesso, quindi molto spesso ci si trovava davanti alla sorpresa. E la sorpresa, entrando allo stadio Flaminio per andare a vedere il concerto di Baglioni Oltre il concerto, fu che a un certo punto il palco non era lì dalla parte di una curva, o da curva nord o curva sud, ma il palco era esattamente dove c'era il centrocampo del campo di gioco, era esattamente al centro dello stadio, il pubblico tutto intorno sul prato e le tribune appunto erano piene. La cosa bella è che praticamente con il palco al centro un po' da ogni posto si riusciva a vedere abbastanza da vicino. Quello fu lo stupore di quel concerto. E di stupore si può parlare perché allo stadio Flaminio arrivarono tantissimi altri artisti in quegli anni, appunto, come dice Mauro, Michael Jackson, Pink Floyd, U2, Genesis, Venditti. Ma quante cose mi fai ricordare? No, quante cose insieme ci stiamo ricordando, davvero. Le nostre città sono cambiate e cambiate in peggio, c'è tanta tristezza, Paola. Sì, hai ragione Paola, ma infatti è il ragionamento che stavo facendo io prima. Adesso un po' di movimento, perché quando arrivava nelle feste in casa questo disco, tutti quanti ci alzavamo, divano da una parte, la pista da ballo era il centro del salone che diventava lo Studio 54 di New York. Perché allo Studio 54 di New York lei ci andava, C'è un'immagine iconica di Donna Summer allo Studio 54 di New York, che a un certo punto canta sospesa su una mezzaluna e lei seduta appunto a cantare su questa mezzaluna che va in alto verso il soffitto. Tempi meravigliosi anche quelli di Sogni e Sognatore. E allora mettiamo sul giradischi Hot Stuff, Donna Summer, eccola.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

A me fa sempre molto piacere trasmettere le canzoni di Bruno Lauzi. Sapete perché? Perché Bruno Lauzi non è uno di quegli artisti ricordati come si dovrebbe. Purtroppo è così anche in televisione, dove parlano sempre gli stessi di musica, parlano delle poche cose che sanno e non riescono a ricordare tutti i grandissimi artisti che casomai non ci sono più, come appunto Bruno Lauzi, ma che hanno lasciato un segno indelebile eppure non viene ricordato a dovere. Questa cosa fa male e fa anche un po' arrabbiare. Tra l'altro si parla molto della scuola genovese, ricordiamo che lui è stato uno degli esponenti

e poi insomma altre cose, c'erano anche il Garibaldi Blues, c'erano anche canzoni anche divertenti scritte da lui, e aveva una creatività veramente notevole. E ricordiamo anche canzoni per bambini, appunto, scritte da lui: Johnny il Bassotto, La Tartaruga, portate al successo da altri, e poi la collaborazione artistica con Mogol e Lucio Battisti, la numero uno, l'etichetta discografica, e altri successi come Mary o Mary e Penso a te, Amore caro, Amore bello, L'Aquila, Un uomo che ti ama, un'unione tra Mogol e Battisti insieme appunto Lauzi non indifferente. Quindi omaggiare e ricordare anche Bruno Lauzi è una cosa doverosa da fare. La strana nostalgia ha anche questa funzione qui. Oh, oh, oh, oh, oh. 1965 è un anno che, vabbè, quando lo vedo scritto mi fa sempre un certo effetto. 61 anni fa questa canzone.

Nelle canzoni i saluti, gli addii sono frequenti, c'è spesso una valigia sul letto che può voler dire tante cose, prima di un lungo viaggio o appunto andare via per sempre da una storia. La storia della musica è piena di 45 giri di grande successo, dove poi c'era anche un lato B. Nel 1971 i Pooh uscirono con Tanta voglia di lei, che fu un grande successo insieme a Pensiero, le due canzoni più importanti dell'album intitolato Opera Prima. Ma quel 45 giri di Tanta voglia di lei, sul lato B, aveva una canzone decisamente particolare, perché la voce è quella di Valerio Negrini, che aveva anche scritto il testo naturalmente. A quel tempo Negrini suonava la batteria, non c'era ancora Stefano D'Orazio, e questa canzone sul lato B di Tanta voglia di lei era cantata proprio da Valerio Negrini, una canzone che è sempre rimasta un po' nell'ombra ma è sempre piaciuta molto. E qui, come vi dicevo, c'è il racconto di una separazione di una coppia, la partenza di lei, l'andare via, la preparazione della valigia e il tentativo di riappacificazione. Lui che cerca di trattenerla e le scrive anche un biglietto. La versione in inglese è The Sweet Case, appunto, e questa canzone l'ho amata molto perché l'ho ascoltata tanto su un 33 giri che quasi potrebbe essere il White Album dei Pooh, perché la copertina era praticamente tutta quanta bianca con delle immagini, ma erano bianche anch'esse.

quindi prevaleva il bianco, ed è una collezione pazzesca che mette insieme le canzoni dei Pooh tra il 71 e il 74. Però adesso prendiamo quel lato B e mettiamo su quel 45 giri con la voce di Valerio Negrini su RTR 99, ti ricordi? E dove, se no, ascoltiamo tutto alle 3.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

tu. RTR 99 ti ricordi, a proposito del ricordo, il grandissimo Modugno. C'è una parte di questa canzone che mi ha sempre affascinato tantissimo, ed è quella appunto scritta dalla Bonaccorti, tra l'altro, quando a un certo punto si parla del vento che spegne tutti i fuochi piccoli e invece accende quelli grandi. Se ci pensate è così, è vero, no? Ed è una, è un bellissimo passaggio in questa canzone, appunto scritta insieme a Modugno, anche da Enrica Bonaccorti, che vogliamo ricordare certamente con grandissimo piacere, per non dimenticare niente di uomini e donne che hanno comunque con grandissima bravura, professionalità e dignità colorato i nostri giorni con testi di canzoni, con trasmissioni televisive, ma quando veramente la televisione era realmente fatta da persone che la sapevano fare, non c'era bisogno di invitare avvocati, sempre quelli che parlano sempre delle stesse cose, e il conduttore finto saccente che come praticamente una sanguisuga sta lì a creare l'evento su disgrazie e su situazioni terribili. Spegnete queste schifenze di trasmissioni, davvero, e ascoltatevi una bella canzone come La lontananza. Aiuterà la vostra testa e il vostro spirito a stare meglio. Noi abbiamo bisogno di messaggi positivi, noi abbiamo bisogno di tornare a vivere in una certa maniera. E questa canzone partecipò anche al Cantagiro del 1970 e sancì il ritorno pesante in Hit Parade proprio di Domenico Modugno. Davvero grande canzone, grande pezzo, come questo che sta per arrivare ora su RTR 99 ti ricordi. Il miracolo dell'amore. Sì, appunto, così cantavano gli Eurythmics. Dopo La lontananza, appunto, che uscì nel gennaio del 70, ci trasferiamo a 16 anni dopo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Se la

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Tanti messaggi vocali, tanti messaggi scritti, ma siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Tra poco Paolo Famiglietti e poi il capitano Andrea Torre, è tornato anche lui, però leggerò tutto. Molti mi danno ragione su quello che ho appena detto e molti scrivono evviva RTR 99, ti ricordi, come per esempio Giuliana. Poi bellissimo questo brano di Mal, ho sempre amato, questo è un altro messaggio, gli Eurythmics, e poi altri messaggi di complimenti, hai ragione, la televisione ha perso il proprio baricentro. Ieri praticamente a reti unificate si parlava sempre della stessa cosa con le stesse persone e con la stessa saccenza, lì detesto tutti quanti. Vabbè, diciamo che poi basta una bella canzone per tornare a stare bene. Saluto anche naturalmente Lucilla che ha mandato un messaggio, e poi Francesca, Gianna, Luigi, mamma mia, Patrizia che scrive grazie, la canzone Patrizia di Eugenio Finardi la sento anche un pochino mia, e in fondo è così, e l'abbiamo ascoltata prima quella canzone. Il tempo è finito della strana nostalgia, ma non è finito il tempo di RTR 99, ti ricordi? Ecco qua, KC and the Sunshine Band fa parte perfettamente della strana nostalgia del mio e del nostro e del vostro tempo, quella musica che non andrà mai via da noi.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Eccoci, ci siamo dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, preannunciato. Sono Paolo Famiglietti, insieme anche in questo martedì 25 d'agosto in solitaria, per poi tornare dalla prossima settimana con il mio compare, come dico spesso, Davide Guarnieri, in questa fascia tra le 13 e le 16. Anche oggi tanti racconti, tante emozioni, ma soprattutto le canzoni saranno le grandi protagoniste, come quella che sta per arrivare dal 1979. Che bella storia, quella di Anna e Marco, cantata e portata al successo da Lucio Dalla.

0: Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
1: Dischi letteralmente consumati e ascoltati, prima il lato A, poi il lato B, con immensa gioia da parte delle nostre mamme e nonne, che magari non è detto che amassero particolarmente anche l'artista che noi ascoltavamo, ma insomma di questo non si poteva fare a meno. Anna e Marco, Lucio Dalla su RTR 99, ti ricordi? Mentre c'è adesso una canzone che nasce come un vero e proprio omaggio ai gruppi vocali degli anni 60 e a quegli anni bellissimi, in particolare al gruppo dei Four Seasons. Questo omaggio arriva da Billy Joel con la sua Uptown Girl, canzone d'amore dedicata all'allora top model Christie Brinkley, che di lì a poco divenne sua moglie. Insomma, la frequentazione e Uptown Girl fecero il resto. Eccola qui la canzone di Billy Joel su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentire finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

13:18, ricordando e sottolineando questa estate del 1984, Gianni Togni era reduce da successi come Luna, Per noi innamorati, Semplice, Vivi, insomma ce ne aveva già fatte ascoltare di belle canzoni, ma nell'estate dell'84 arrivò questo 45 giri, perché pubblicò la sua canzone proprio su Microsolco, come si diceva una volta, e si intitolava proprio Giulia. Dal 1984 di Gianni Togni al 1974, proprio il 25 di agosto, arriva nei negozi l'album di Joe Cocker, I Can Stand e Little Rain, tanto per intenderci il disco che contiene la bellissima e romantica You Are So Beautiful. Tra l'altro, una piccola curiosità, le chitarre di questo album sono suonate da un certo Ray Parker Jr. E allora Joe Cocker su RTR 99, ti ricordi, con la sua You Are So Beautiful.

Siamo la coppia più bella del mondo e beh, insomma, come dargli torto, eh? Adriano Celentano e Claudio Amori qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Allora, The Voice, ovvero sia Frank Sinatra, ha realizzato nel corso della sua carriera tanti bei dischi e anche famoso come attore, ma nel 1993 chiamò a raccolta alcune tra le voci più importanti nel panorama internazionale. Tra queste, Bono Vox degli U2 per questa I've Got You Under My Skin, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: under my skin.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
2: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Pioggia Viola, Purple Rain, canzone, non so se lo sapete, voluta fortemente da Prince per Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, era destinata proprio a lei in una versione country, poi fu rivoluzionata questa canzone e divenne il grande successo che conosciamo di Prince del 1984. Ma perché proprio Pioggia Viola? Neanche Prince se n'è dato una vera e propria ragione. È così, Purple Rain e basta. Su RTR 99, ti ricordi?

Ragazzo fortunato, decisamente fortunato, con un tour, quello del Jova Summer Party, che prosegue. Le prossime due date sono: la prima è sold out, la seconda ancora siete in tempo, all'Ippodromo La Favorita di Palermo, 29 e 30 di agosto, con il Jova Summer Party. Intanto, ragazzo fortunato di Jovanotti dal 1992, qui nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma anche con un gruppo che si era fatto notare soprattutto nei club parigini e che ha conquistato la Hot Dance Club Play di Billboard, la prestigiosa classifica americana. Eppure, insomma, la cosa non è comunque molto normale per un gruppo musicale francese. Eppure è avvenuto tra il 78 e l'83, ma nello specifico nel 78 con questa Souvenir. Parliamo dei Voyage, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Una canzone che sicuramente ci siamo canticchiati, ricordando ognuno poi una cosa personale, ovviamente, rispetto a questa Gio Temerario di Ron. Era il 1984, questo posso darvelo per certo. Ora invece andiamo ad una data importante, il 25 di agosto del 1969, perché proprio in questa data David Bowie lanciava un suo singolo di successo, come tanti ne ha avuti nella sua fortunata carriera, e parliamo di Space Oddity. E Bowie, tra l'altro, era reduce dall'organizzazione del Festival di Newport, che si era tenuto proprio in quel mese di agosto nel 1969, quindi grandi impegni per il Duca Bianco. Eccolo con Space Oddity qui su RTR 99, ti ricordi?

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ci sono tante canzoni che parlano del viaggio, ma questa probabilmente è proprio una sorta di bandiera che nel 1978 Antonello Venditti inserì nell'album Sotto il segno dei pesci. Qui su RTR 99 ti ricordi Bomba o non bomba, si parte da Bologna e si passa attraverso quelle che sono le fasi per chi ha fatto la A1 verso Milano, di Sasso Marconi, Roncobilaccio, Firenze, Orvieto e poi fino finalmente la Gognata Capitale, in cui li fecero suonare band al seguito per Antonello Venditti. 14:06, pubblicata invece nella primavera del 1982, il 25 agosto di quell'anno, dominava ancora le classifiche di mezzo mondo la canzone di Paul McCartney e Stevie Wonder, e a giusta ragione, perché ancora oggi è una canzone molto bella e attuale. Si chiama Ebony and Ivory, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Infissi per la vita.

Nada ci ricorda il Festival Bar, l'edizione del 1982, tra l'altro l'ultima edizione ad essere trasmessa alla RAI, perché sulla Rete 2, prima del passaggio all'allora Reti Fininvest, oggi Mediaset, precisamente su Canale 5. E in quella edizione ce n'erano tante di belle canzoni, da Non sono una signora di Loredana Bertè a Miguel Bosé, che vinse con I Bravi Ragazzi, e anche questa Ti Stringerò, appunto, di Nada. Ora andiamo a Ronan Keating, questo ex componente dei Boyzone, famosissimo per la sua When You Say Nothing At All. Pochi sanno che è una cover del cantante country Keith Whitley, ma lui l'ha portata al grande successo, forte anche della colonna sonora del film Notting Hill con Hugh Grant e Julia Roberts. E allora Ronan Keating qui su RTR 99, ti ricordi?

Una voce che riconosci tra mille, quella graffiante di Fausto Leali nel 1969 con Un'ora fa, e sono le 14:23. A proposito di ora, qui su RTR 99, ti ricordi? C'è una famosa canzone di Fausto Leali dedicata proprio alla figlia Deborah nel 1968, ma c'è anche questa canzone significativa nella vita di Bob Marley, perché il 25 agosto 1974 nasceva la sua terza figlia Stephanie Marley, avuta con la moglie Rita, e nel 1974 nel mondo Bob Marley lanciava No Woman No Cry. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

l'album d'esordio di Luna Pop, che hanno dato il là, come si dice, alla fortunata carriera di Cesare Cremonini, quello Squarez del 1999, che conteneva Qualcosa di grande. E Qualcosa di grande è stato e resta anche questo brano Stand By Me di Benny King, storico componente dei Drifters, ma ironia della sorte, il gruppo rifiutò questa canzone non ritenendola adatta per lo stile del gruppo soul, e invece Benny King ne fece un grande successo negli anni 60. Tra le numerose cover di questo brano che sono state pubblicate nel corso degli anni, sicuramente la versione più nota è quella realizzata nel 75 in un omaggio al rock and roll ma anche al soul da parte di John Lennon. Ed è proprio questa la versione di Stand By Me che ascoltiamo in questo pomeriggio, firmato RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

La leva calcistica della classe 68 con Francesco De Gregori, che oltre ad essere un grande cantautore parla di calcio, e i critici che hanno identificato in questa canzone diversi giocatori di calcio, ma in particolare il nome verso cui è confluita la dedica di questa La leva calcistica della classe 68 è quella del calciatore Agostino Di Bartolomei. Tante sono state le cover realizzate della leva calcistica, tra queste ricordiamo I Nomadi e Massimo Ranieri. A proposito di cover, anche la prossima è stata cantata dal mondo intero: Bryan Adams, Neil Diamond, Cher e persino i Duran Duran nel 95 in un loro album di cover. La canzone in questione è di Bob Dylan e si intitola Lay Lady Lay, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, abbiate il portavoce Peskov. Le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici. Il vicepremier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla Procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che avevano preso in cura la piccola. Maltempo diremata per oggi dalla Protezione Civile, l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. Europei di pallavolo femminile, alle spalle la giornata di riposo. L'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase. Già qualificate per gli ottavi, le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Uno stile veramente inconfondibile, la voce di Drupi qui su RTR 99 ti ricordi, e proprio RTR 99 ti ricordi è stata la radio ufficiale per questo evento che si è tenuto il 31 marzo al Teatro Parioli Costanzo proprio qui a Roma con le bellissime canzoni di Drupi. A proposito di cose bellissime, 25 agosto 1981, una data importante per King Carnes perché si trovava al Savoy di New York per proporre le canzoni del suo ultimo album, cioè Mistaken Identity, ovviamente album capeggiato da Bette Davis Ice. Eccola qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Plata! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Bella e brava, direttamente dal 1989, Anna Oxa, tutti i brividi del mondo. Sono le 15:17, siete su RTR 99, ti ricordi? C'è una canzone che negli anni 70, esattamente nel 1975, è riuscita a fondere insieme in maniera sapiente il funk, il soul, ma anche la disco music, ed è un brano che è diventato un classico per la musica da ballo, insomma, molto orecchiabile, perfetto per le discoteche, perché no, però anche per una bella festa in casa. Jimmy Bohorn e la sua Gimme Some, qui su RTR 99, ti ricordi?

Un titolo lunghissimo per questo 45 giri di successo di Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Lunghissima anche la carriera di Fortunata e Gianni Morandi, non solo come cantante ma anche come attore, presentatore e anche ospite televisivo. Devo dire, non si è fatto mancare nulla. 15:24. Parliamo di Borgo Petroro. Se avete deciso e siete ancora in tempo per trascorrere un weekend o anche una settimana in completo relax, beh, nel castello medievale di Borgo Petroro la sapienza delle maestranze hanno creato per voi 13 camere tutte bellissime, dalle classiche fino alle suite con spa. Avete l'opportunità di godere della piscina all'aperto, la cantina privata, con un gruppo di amici potete fare anche il noleggio delle bici elettriche e girare nella campagna di Todi, dove si trova proprio Borgo Petroro. E quindi prenotate subito perché ne vale la pena, allo 075 99 78 543. Tra l'altro, una cosa che ogni tanto si incontra è l'impossibilità di parcheggiare la propria macchina. C'è un parcheggio privato a Borgo Petroro, quindi non avete assolutamente problemi in questa direzione. E poi per mangiare, che ve lo dico a fare, sala colazione dove gustare dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi ristorante, la Locanda Petreia, che non è solo bello ma anche una cucina legata proprio al territorio grazie a queste materie prime di sola eccellenza. Borgopetroro.it, questo è il sito internet, www.borgopetroro.it, ma ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere una scontistica dedicata. Torno a ricordarvi il numero di telefono per prenotare subito la vostra presenza a Borgo Petroro: 075 99 78 543. Borgo Petroro, un consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Nel 1978 la carriera di Loredana Bertè era, come si dice, un pezzo avanti, con televisione e anche tanta musica e musical al suo attivo. Però nel 1978 Ivano Fossati

0: La doppia faccia, in senso buono, musicale di Biagio Antonacci, quando si scatena con canzoni tipo Come siamo tanti al mondo, Liberatemi, però poi sa essere molto romantico come questa Non parli mai, dalla fine dal 1996, da metà degli anni 90. Ora invece vi parlo del 25 agosto 1974, perché questa icona del soul e della disco music, Barry White, si trovava all'apice del suo successo internazionale. Infatti stava promuovendo proprio in questa data il terzo album da solista, Can't Get Enough, che poi dava in qualche maniera il là a questo primo singolo di successo, Can't Get Enough of Your Love, Baby. E allora arriva il vocione di Barry White qui su RTR 99, Ti ricordi?
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: TR 99 ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Era talmente caratteristico questo ritornello Rio Ario che ha dato lo stimolo al recente ritorno sul palco di Luca Carboni per intitolare proprio il suo tour, così come una delle canzoni, beh, insomma, più famose del suo repertorio, o quantomeno quella che l'ha fatta conoscere al grande pubblico in quel 1984, con questo titolo lunghissimo, Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Proprio nell'84 Luca Carboni pubblicava il suo primo album, e dove c'erano Fragole buone buone, anche questa Ci stiamo sbagliando. Pochi minuti e saranno le 16, minuti da trascorrere adesso con una bella canzone che arriva dagli anni 50, perché sta per arrivare proprio lui, il capitano Andrea Torre, che vi terrà compagnia fino alle 20 su RTR 99, ti ricordi, anche in questo martedì 25 di agosto. Noi invece torniamo domani alle 13, dico noi perché è proprio una, come dire, una deformazione professionale, però ufficialmente insieme con Davide Guarnieri saremo insieme da lunedì, domani ancora in solitaria. Intanto i Diamonds con The Little Darling, e da Paolo Famiglietti buona serata con RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio. Le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese. Un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Salve, salve, le 16:02, martedì 25 agosto, entro in radio due ore fa con una condizione di sudorazione particolarmente esagerata, preoccupante a dir poco, insomma. Entro, trovo la giusta dimensione anche climatica e adesso sento anche un pochettino di freddo. Volevo darvi questa comunicazione all'apertura della seconda torre terapia di questa settimana, inizia Torre 99. Io sono Andrea Torre e lo facciamo dire da Vasco, va, vi voglio bene.

e accendi l'aria condizionata e spegni l'aria condizionata e accendila e prenditi una bella polmonite. Come rinunciare ad una bella polmonite il 25 di agosto del 2026? Come state? Come è andata la vostra giornata fino ad ora? Beh, insomma, noi radiofonicamente ci siamo dati da fare a partire da Luca Casciani, giorno per giorno, dalle 8 alle 10, siamo ancora in programmazione semi-estiva. La strana nostalgia è tornato anche sulla tolda di comando il nostro presidente Fabio Martini e poi Paolo Famiglietti, un po' triste, un po' giù, ha lasciato tutti i croccantini nella ciotola, non sta mangiando perché gli manca il suo amichetto, il suo fratello, il suo socio del pomeriggio, David Guarnieri, che tornerà la prossima settimana. Mentre per quanto ci riguarda abbiamo ripreso ieri le nostre esercitazioni pomeridiane, le nostre sessioni di torre terapia. Abbiamo bisogno, nonostante magari noi ci si sia anche riposati molto, spero, insomma, io almeno mi sono ricaricato moltissimo, però l'effetto della vacanza svanisce molto presto, eh. Fatemelo sapere magari al 338 99 00 99 0. In realtà, quanto poi questo effetto, l'effetto benefico della vacanza, dello stacco, duri quando si ritorna poi alla dura, e scusate la ripetizione, il gioco di parole, vita quotidiana. E allora subito sorge l'esigenza di trovare una via di fuga, ve la offriamo noi ogni giorno su RTR 99, ti ricordi, in particolare in queste 4 ore che sono quelle in cui si mollano gli ormeggi e si vanno a navigare acque che possono essere agitate, possono essere calme, verranno comunque governate dal vostro capitano con il vostro contributo, soprattutto grazie alla musica che ci riapre i ricordi e ci distrae dalle cose brutte, brutte, brutte che ci coinvolgono sia nella vita privata ma anche in quelle che sono le questioni cosiddette dell'attualità. Alle 16:08 minuti Doobie Brothers ci stanno benissimo a quest'ora, secondo me, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?
7: Io avrei una FIFA.
6: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

Eccolo qua, si è presentato finalmente il titolare della ditta. Ieri ha mandato in missione, eh? La sua Formula 3 li ha mandati per saggiare il terreno e oggi ovviamente si è presentato lui. Grande Lucio Battisti. Ieri è mancato, Nella prima puntata della nuova stagione della Torre Terapia è mancato incredibilmente Lucio Battisti. Ma da noi funziona così, non ci sono delle regole fisse, ci mancherebbe altro. Però ci sono degli artisti fissi di riferimento, insomma. E ci sono anche quei ricordi che ci portano agli anni 70, quegli anni così difficili. Difficili anche per i musicisti. De Gregori fu quasi condannato a morte, fu minacciato di morte perché non era abbastanza compagno De Gregori, avrebbe dovuto fare l'operaio e suonare gratis. Battisti invece fu marchiato a fuoco come fascista perché non si era mai espresso invece in termini politici. Lui era così e basta, nemmeno simpatizzante, per alcuni era addirittura finanziatore delle frange più estreme dell'estrema destra, ma non c'è una prova, non c'è un segno, anzi ci sono delle prove già dalle copertine di quei dischi che ci portano, dovrebbero portare in un'altra direzione, l'amore per la natura, uno stile molto hippie, insomma la copertina del nostro caro Angelo rappresenta quel mondo lì. Però la sua grande colpa fu quella di dichiararsi disimpegnato, distutto, come disse in una famosa trasmissione televisiva, attaccato dal pubblico presente in quella trasmissione condotta e presentata da Renzo Arbore. Così funzionano le cose, ma sono stati comunque anni meravigliosi, rimangono i miei anni di riferimento, gli anni 70, perché sono quelli che hanno raccolto un po', insomma, dei suoni, dei nuovi suoni che negli anni 50, 60 sono sviluppati in Inghilterra e in America e che erano però suoni abbastanza omologati. Negli anni 70, come abbiamo ricordato molte volte, invece era tutto molto più eterogeneo. Negli anni 70 c'era spazio per tutti gli stili, c'era spazio per tutti gli artisti, e sebbene insomma abbiano avuto anche delle difficoltà soprattutto nei confronti del mondo intellettuale che ha sempre amato dividere, suddividere in categorie e dare dei titoli. Però gli anni 70 sono quelli che poi ritroveremo nei decenni successivi, perché moltissima musica degli anni 80, 90 e così via discorrendo prende spunto proprio da quegli anni 70. È stato l'anno del massimo della creatività che si sviluppava attraverso la presenza di grandissimi talenti musicali, talenti nella composizione, nella scrittura, che facevano poi musicisti, insomma sì, si facevano aiutare da qualche sintetizzatore, però in realtà poi se le sudavano quelle ore di sessione nella sala di registrazione con tutti gli strumenti del caso, insomma. E Lucio Battisti sotto questo punto di vista ha aiutato veramente tantissimi artisti, tanti suoi colleghi. Sono le 16:20, Torre Terapia, RTR 99, ti ricordi George Harrison? Questa canzone l'aveva scritta all'inizio per dedicarla a Ringo Starr, poi in quel quasi Natale del anno precedente John Lennon fu ucciso John Lennon. Allora corri, lui naturalmente molto colpito, non poteva essere altrimenti, anche perché era rimasta una grandissima amicizia tra George Harrison e John Lennon, e decise di cambiare il senso e il significato di questa canzone che lo riportava e ci riportava i loro anni meravigliosi, quegli anni là, All Those Years Ago, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

attraverso le canzoni su RTR 99, ti ricordi? Soprattutto nella strana nostalgia c'è molto che riguarda i luoghi, molto che riguarda il costume e la società, che riguarda gli oggetti di quegli anni lì, e ogni tanto ci inseriamo anche noi della torre terapia del pomeriggio, ma ricostruiamo la nostra vita, i nostri ricordi, le nostre storie anche attraverso la televisione di quegli anni meravigliosi, fine anni 60, un programma condotto da quattro persone e quattro persone composte da due coppie, si intitolava Doppia Coppia ed erano questi i protagonisti, insomma, di questa doppia coppia, erano Ali Ghieranoschese, Bice Valori, Lelio Luttazzi e Sylvie Vartan.

batte forte il cuore, batte molto forte il cuore sia per il ricordo di quella stupenda televisione degli anni 60, degli anni 70, batte forte il cuore per noi bambini innamorati di Sylvie Vartan. Erano i nostri primi approcci, i nostri primi momenti in cui ci rendevamo conto, insomma, che in quella parte dell'universo la metà della mela, l'altra metà della mela ci faceva un po' vibrare, ecco, mettiamola così. Le mie vacanze le ho passate in immersione letteraria, ovviamente sono tornato a viaggiare in quella zona dell'America dove sono avvenute tante cose importanti nello scorso secolo, dove molti si trasferirono per dare vita a una nuova terra. È stata la zona degli Stati Uniti d'America scoperta e colonizzata, forse più che scoperta, più tardi rispetto a tutte le altre. È un luogo che ha rappresentato la speranza, l'ultima ad essere colonizzato, teatro della più bella letteratura americana, tanti viaggi, tante persone a cercare fortuna lì in California, un vero e proprio inno a una città che rappresenta più di tutte la California. Questo pezzo dei Rem intitolato Electrolyte è l'inno a Los Angeles su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

tante volte qui a Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Unire nella musica, nel ballo, i grandi e i piccini, e con queste canzoni, con tutta questa linea che lanciò con la Baby Records, ma soprattutto naturalmente con l'apporto di Dario Farina, quale autore di questi pezzi, di tutta questa linea qui, e i Ricchi e Poveri, che hanno sicuramente rappresentato al meglio quell'epoca lì, proprio quell'operazione che fu un po' come il twist all'inizio degli anni 60, quei balli che si potevano fare unendo grandi e piccini. È stato un anno importante quel 1982, perché sono successe tante cose. Per esempio, stavo dando un'occhiata insomma agli eventi del 1982, c'è una cosa molto curiosa: noi utilizziamo adesso con una certa disinvoltura, pigiando con il nostro pollice o l'indice sul nostro smartphone dall'elenco delle infinite emoticon, queste emoticon hanno un inizio ufficiale. Quando sono entrate le emoticon nel linguaggio, nelle chat, il primo a introdurre queste emoticon, mettendo insieme i due puntini con il trattino del meno e la parentesi che chiude, la parentesi appunto di chiusura, un signore, un ingegnere informatico della Carnegie Hall Mellon University, il signor Scott Falam, il quale per primo fu il primo a codificare attraverso la punteggiatura della tastiera questi nuovi protagonisti delle chat, delle conversazioni. 19 settembre del 1982, per darvi l'idea di quanti anni siano passati, proprio nello stesso 1982, il primo ottobre, esce il primo album su CD. Il primo CD pubblicato è del primo ottobre del 1982, e sapete che album è? È 52nd Street di Billy Joel. L'acronimo di Compact Disc CD diventa protagonista, diventa un supporto che avrà una vita, che avremmo pensato un pochino più lunga, e invece in realtà soppiantata poi assolutamente dai file, dall'internet, dalla condivisione via rete delle musiche. Esce un album fondamentale il 30 novembre, Thriller di Michael Jackson. Al cinema il 22 ottobre debutta Rambo. E il capitano che faceva il 1982, voi provate a fare un attimo un esercizio di introspezione, di retrospezione, provate un attimo a ricordarvi cosa facevate in 82. Vi dico cosa facevo io: mi preparavo per gli esami di maturità del liceo scientifico con grandissima cura, uscendo tutte le sere con i miei amici e frequentando i migliori e i peggiori locali della capitale, e poi quando iniziava il bel tempo si tirava fuori la tavola da surf e si andava a windsurfare sulle coste laziali in quell'estate successiva, insomma quella del 1983, arrivando ovviamente impreparatissimi agli esami di maturità. Però l'amicizia con la più brava della classe, la secchiona come veniva definita in quei tempi lì, fu molto utile per tutto il resto della classe per superare quella prova, e mi fermo assolutamente qui. Nel 1994 Gloria Estefan reinterpreta questo pezzo quasi pari pari rispetto all'originale, ma è sull'originale che vorrei andare perché è stato uno dei capisaldi della disco music degli anni 70. Il pezzo è Turn the Beat Around, e lei si chiamava Vicky Shee Robinson su RTR 99. Ti ricordo.

iniziai questo cammino che non si è mai fermato, pensandoci bene, sono passati 50 anni ma praticamente non ho mai tolto la cuffia dalle orecchie, ecco perché insomma, e gli effetti purtroppo si sentono, anzi non si sentono più, non si sente più niente, però da quel giugno del 1976 praticamente almeno 5-6 giorni a settimana li ho passati con la cuffia sulla testa a dire cose, non so che cosa dicessi in quel 1976, non so quale tipo di annunci facessi, non è rimasta testimonianza, per fortuna. 16:44 RTR 99, ti ricordi, questa è la Torre Terapia, qui ritroviamo la nostra vita, qui ritroviamo i momenti della nostra vita, c'è chi si è laureato, c'è chi è partito per il militare, sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando al 338 99 00 99 0, e c'è chi come il grandissimo Samuele Bersani che nel 1997 pubblicava il suo terzo album, album omonimo, si chiamava così, Samuele Bersani, fu anticipato da una canzone intitolata Coccodrilli, ma quella che rappresentò al meglio questo 33 giri e che segnò sicuramente il cambio nella carriera di Samuele Bersani è questa meravigliosa Giudizio Universali, dove si racconta di un amore ormai finito, dove non c'è più niente da dirsi. Troppo

Le parole vuote ma addoppiate. Potrei ma non voglio fidarmi di te, non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Immenso Samuele Bersani. Grazie anche ovviamente all'inserimento in due colonne sonore importanti. Chiedimi se sono felice, Fuochi d'artificio fu veramente il disco, la canzone, più che il disco, la canzone della svolta di questo grandissimo artista che, come sappiamo, è cresciuto anche lui alla corte del grandissimo Lucio Dalla. 16:49. Prima di mettersi in proprio, prima di uscire come artista, aveva formato un gruppo con suo collega Don Ray negli anni 70. Si chiama Cerrone, Mark Cerrone. E Don Ray è stato importantissimo in questa operazione. Torneremo a parlarne dopo. Operazione che vide nascere questo gruppo che si chiamava Congas.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

E ancora una volta Renato ci restituisce leggerezza. In quegli anni 70 c'erano le fazioni politiche che si ripercuotevano anche nella musica, negli artisti, nei gruppi di riferimento, ma c'era anche chi riusciva con grande maestria a tirarsi fuori da quelle contese lì. Insomma, a Renato Zero nessuno ha mai imputato nulla e non c'era proprio motivo, insomma, è stato molto abile anche in questo. RTR 99, ti ricordi, questa è la Torre Terapia, che prima ha citato il twist, ma prima del twist il ballo indiscutibilmente riconosciuto era solamente uno, era il rock and roll.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Tanto caro a noi di RTR 99, ti ricordi? È un tema fondante di questa radio, è un tema che viene sviluppato meravigliosamente ogni mattina dalle 10 alle 13 con la strana nostalgia e con il nostro Fabio Martini. Nostalgia per il papà nel testo di questa canzone meravigliosa dei New Trolls, e per noi invece nostalgia forse di quegli anni in cui questi erano dei 45 giri che avevano messi sul giradischi per poter ballare quei lenti, per poter tentare quei primi approcci. Insomma, ogni momento della nostra vita è riportarlo alla luce, riuscire a farlo anche con una certa lucidità ci dà grande commozione, questo non possiamo assolutamente nascondercelo. E poi, al di là di quello che fosse il testo della canzone, perché come già ripetuto, ricordato e spiegato più volte, ricordava e riguardava soprattutto la nostalgia per il papà che non c'era più, a noi piaceva perché era una canzone che potevamo adattare sicuramente alla nostra storia d'amore, una storia d'amore che vedevamo nascere o che speravamo potesse nascere, potesse trovare anche un corrispettivo, insomma, sperando che anche dall'altra parte della barricata ci fossero delle buone intenzioni nei nostri confronti, perché la musica è importante, sono importantissimi i testi, però almeno per quanto mi riguarda l'attenzione è sempre stata rivolta soprattutto all'aspetto musicale, quindi canzoni che potevano raccontare cose molto tristi e in me invece suscitavano gioia, suscitavano vibrazioni, mi avvicinavano al mondo dell'amore, insomma questo sentimento che iniziava a manifestarsi in quegli anni lì. E allora, al di là dei testi, perché la prossima canzone Boy George la scrisse dedicandola al batterista dei Culture Club con il quale aveva una storia, però non voleva che questa cosa uscisse fuori, diceva una cosa molto chiara, una frase che viene detta spesso e volentieri quando ci si trova in un punto di crisi della nostra relazione: vuoi veramente farmi così tanto male? La tua intenzione è farmi del male, mi stai facendo male in questo momento, attenzione. Do you really want to hurt me?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

cari amici di RTR 99, ti ricordi, sono amici ma sono famiglia, i Pooh sono venuti a salutare il capitano per la ripartenza della Torre Terapia nella nuova stagione 2026-2027. Con le loro chiome fluenti era abbastanza normale e comune portare i capelli lunghi, è stato abbastanza normale anche per me negli anni 80, ma anche negli anni 90 è un po', diciamo, meno facile negli anni 60, ma soprattutto negli anni 70, perché il capellonismo, come sappiamo, ci ha creato dei problemi soprattutto con i genitori. Il vecchio tenente colonnello Torre portava personalmente il figlio dal barbiere, che purtroppo usciva da questo luogo di tortura con un taglio molto molto molto corto, e si vergognava anche molto perché i suoi amichetti, invece i genitori dei suoi amichetti, gli consentivano di portare il capello un pochino più lungo. Non contento ovviamente del primo taglio, che era praticamente quasi a zero, doveva farlo rientrare dal barbiere e per gli ultimi ritocchi, insomma, non era mai abbastanza corto per lui il capello, per il vecchio tenente colonnello Torre. Eppure questi capelli lunghi sono stati la rappresentazione di un movimento, perché secondo me si possono assolutamente imputare agli hippie degli anni 60, degli anni 70, i capelli lunghi. L'uso dei capelli lunghi, insomma, si distinguevano dagli altri, era il movimento hippie, erano pacifisti, lo erano veramente, e sono stati protagonisti anche, oltre che di canzoni, anche di meravigliose pellicole cinematografiche. In una di queste un ragazzo, un hippie, per troppa generosità parte per il fronte, parte per il Vietnam al posto di un suo amico, perché era il suo amico che aveva chiesto di potersi, anzi si era arruolato e quindi era pronto per partire, se non che si innamorò di una ragazza. Questo suo amico decise, per consentirgli insomma di passare gli ultimi minuti prima della brutta partenza, di passare qualche ora in più con la sua fidanzata, con il suo amore, se non che furono tutti chiamati all'ultimo momento e lui, trovandosi al posto del suo amico, si trovò anche a fare questo viaggio bruttissimo, viaggio dal quale non tornò. Forse molti di voi hanno capito, il film è un caposaldo assolutamente assoluto, anzi un caposaldo assoluto della cinematografia, la regia è quella di Milos Forman e questa colonna sonora ha attraversato indenne, secondo me, gli anni, i decenni che sono seguiti alla sua pubblicazione. Era il 1979, ecco perché va ascoltato rigorosamente dall'inizio, non si copre l'intro di Aquarius, assolutamente no.

Che voce? Che voce aveva Ren Woods? Ricordiamo che l'interprete si chiama Ren Woods perché nessuno le ha reso, secondo me, quell'onore che avrebbe sempre meritato, visto che era lei l'interprete di questa versione di Aquarius, quella del film, nasce come musical, come sappiamo. Ma rimaniamoci in quegli anni 70, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99 ti ricordi? Una sottotrama che è partita all'inizio della Torre Terapie e che sviluppiamo come la nostra tradizione durante le 4 ore del nostro esercizio pomeridiano, anni 70, in cui c'erano suddivisioni in classi sociali anche nella musica, e questo l'abbiamo detto molte volte. E le suddivisioni in soldoni erano, da una parte, i cantautori cosiddetti impegnati, dall'altra parte quelli commerciali, come Claudio Baglioni, per esempio. Claudio era considerato uno del secondo gruppo, i commerciali. Poi c'era Renato Zero, che, come abbiamo già detto prima, non rientrava in nessuna categoria, faceva categoria a sé, giustamente. Ma c'era la stessa suddivisione anche tra i gruppi, i complessi si chiamavano ancora in quegli anni lì, quelli impegnati cavalcavano il progressive rock, e poi c'erano i melodici, molto bistrattati ma protagonisti comunque delle vendite e delle classifiche, come è giusto ricordare ogni volta. E Claudio Baglioni, insieme a Fabio Fazio, volle dare luce proprio a queste realtà bistrattate dei soliti intellò, e lo fecero nel 1997 con un programma televisivo che entrò nella storia, restituì onore proprio ai bistrattati, aprendo, anzi riaprendo, il mondo della musica, il mondo discografico, a tutti questi artisti che in realtà avevano ottenuto dei gran bei risultati negli anni 70. Il titolo di questo programma non poteva essere altro che questo, che ha rappresentato forse più di tutti quel genere musicale: Anima Mia.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49€ e fotocromatiche da 129€. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

L'elemento della nostalgia non era ancora presente nella nostra, nei nostri interventi, nelle nostre scalette radiofoniche, e poi col passare degli anni ci siamo resi conto che invece abbiamo costruito un repertorio, abbiamo messo da parte un patrimonio di ricordi che sono quelli che ci piace risvegliare in questa radio, che ci piace risvegliare grazie anche a questa operazione pomeridiana, questa immersione, questa terapia, questa torre terapia. Ed ecco che si risvegliano i ricordi, me li comunicate al 338 9900 990. Marina, buon pomeriggio a te, perché non solo ci ricordiamo il film, non solamente ci ricordiamo la colonna sonora, sto parlando di Hair, però ci ricordiamo esattamente dove abbiamo visto quel film. Eh sì, si riaprono a ventaglio i ricordi, riemergono cose che avevamo sepolto. Infatti Marina mi scrive: adoro Aquarius, il film, avevo 15 anni, lo vidi al cinema 5 volte e ogni volta quando portavano via Berger tutti a piangere. Comunque io adoravo Treat Williams, quel meraviglioso, magnifico attore, scomparso tra l'altro pochi anni fa, 3 anni fa, nel 2023, che tra quei capelloni che aveva incontrato quel ragazzo che doveva partire per il Vietnam, si offrì, insomma, anche se inconsapevolmente, di andare a perdere la vita per quella cosa assurda al suo posto. 17:38, questa è RTR 99, ti ricordi? Sono i racconti dei nostri anni, sono il puzzle della nostra vita che va a ricomporsi grazie soprattutto, partendo come sempre soprattutto dai riferimenti musicali. Nel 1984 David Bowie non godeva più della produzione e del supporto di Nile Rodgers, ma le cose gli andarono bene lo stesso.

la nave, ti ricordi? E allora questa energia teniamola alta, assolutamente sì, facendo un salto in avanti di 12 anni qui siamo, anzi di 8 anni qui siamo nel 1993, e sappiamo che invece gli 883 questa canzone la dedicarono a Sabrinona Salerno. È Sei un mito.

ogni epoca, di ogni zona del mondo, i suoi miti. Brigitte Bardot, Bardot negli anni 60. Sabrina Salerno invece per gli 883. Era il 1993. Negli anni 80, dopo un decennio passato senza particolari interesse alla cura del corpo, quindi anche nelle foto e nei film vediamo dei ragazzi particolarmente esili, tutti molto più magri sicuramente rispetto per esempio ad oggi, ma non c'era questo grande interesse nel curare il proprio corpo, il proprio fisico. Invece negli anni 80 inizia questa grandissima passione per modellare e scolpire il proprio corpo, soprattutto da parte dei maschietti, e quindi nasce la moda, nasce l'ossessione per la palestra. E approfittando di queste nuove mode che nascevano, il mio amico Luigi Gigi Guida, il grandissimo Gigi Guida,

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

anche non solamente per non morire, anche per il semplice gusto di cambiare i capisaldi della musica. Su RTR 99 ti ricordi, ma anche i capisaldi della cinematografia, le pellicole, il gusto di poterle chiamare con il nome giusto, con la definizione giusta. Oggi non si può più dire certamente pellicola. Ebbene, ce n'è un altro di film che ha segnato sicuramente la storia del cinema, quei film che rendono interessante l'estate. È uno dei pochi motivi per cui per me l'estate è interessante, perché alcune televisioni nazionali li riprogrammano, magari a sera tardi, però bene o male, insomma, prima di mezzanotte l'una non si va mai a dormire. Qui abbiamo John Voight e Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, che a proposito ho rivisto proprio due sere fa in un capolavoro di Brian De Palma, Il Maratoneta, protagonisti di questo film del 1969, che parlava di un cowboy metropolitano, anzi urbano, un urban cowboy in italiano, un uomo da marciapiede. Lui è Harry Nilsson.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere in alto i prezzi dei prodotti energetici. Il vicepremier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una proroga. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. Indagato per false dichiarazioni, uno dei quattro custodi del museo in servizio la sera del furto. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei ladri. Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. Pallavolo, quarta vittoria su 4 gare per l'Italia agli europei femminili. Già qualificata agli ottavi, le azzurre hanno battuto 3-0 la Slovacchia. Domani ultimo impegno della prima fase contro la Francia, in palio il primato del girone. Tennis, derby azzurro nei sedicesimi del torneo di Winston-Salem che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfida il francese Mannarino. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

1982 con RTR 99, ti ricordi? Siamo tornati nel 1982, quella stupenda avventura televisiva, la televisione commerciale che metteva la mordacchia alla Rai, molto più paludata in quel periodo lì, è servito, come sono servite le televisioni libere e le radio libere, per snellire un po' anche la nostra emissione, le nostre emissioni radiofoniche e televisive nazionali, che avevano goduto del monopolio fino proprio a quel periodo lì, tra l'altro. Ecco, adesso andiamo al 1979, la torre terapia che speriamo sia efficace anche questo martedì pomeriggio, fatemelo sapere al 338 99 00 990. Lui insieme a Jerry Rafferty, quello di Baker Street, hanno messo su un gruppo molto famoso, gli Steelers Wheel, e poi iniziarono a percorrere carriere separate da solisti. Si chiama Joe Egan.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

bellissimo, meraviglioso quello che ci hanno regalato, che ci hanno consegnato le orme. Si faceva notare l'importanza, il tratto distintivo, le tastiere delle orme. Le tastiere suonate da Tony Pagliuca. Torniamo agli anni 90, questa RTR 99, ti ricordi? E negli anni 90 un genere che sicuramente prese piede fu quello dell'hip hop. Hip hop, ma anche trip hop. Ci fu grandissima sperimentazione su quel fronte musicale e ci furono dei gruppi che ci regalarono dei gran bei tributi, in questo caso tre grandi artisti che si chiamano Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pra Michelle. Il gruppo era denominato Fugees e il loro tributo era verso questa canzone meravigliosa portata al successo da Roberta Flack.

Birichino, l'amico Ivano da Tottenham, che questa canzone la collega a mie passate esperienze radiofoniche, una radio che proprio sul genere black in quegli anni 90 diceva la sua e ha fatto conoscere anche molti di questi gruppi. Non si faceva solamente house music in quegli anni lì. Che belli i vostri messaggi al 338 99 00 99 00. C'è un bel pensiero che mi ha lasciato il fedelissimo Sebastiano, e quel numero lì, 338 99 00 99 00, è il contatto WhatsApp, quindi chiunque ritenesse o sentisse la spinta a comunicare qualcosa può farlo tranquillamente. Soprattutto, come sapete, io mi rivolgo alla maggioranza silenziosa, chi ascolta e magari sta bene così, insomma, non ha bisogno di dire niente, ma se nel caso venisse in mente qualche ricordo, siamo pronti per condividerlo con l'ampia platea all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Bene, prima abbiamo evocato quel gran momento 1982 in cui ci fu la chiamata alle armi di Silvio Berlusconi, scelse un capitano di grande razza per partire alla conquista dell'emittenza nazionale. Abbiamo ascoltato Amico è di Dario Baldambembo, era la sigla di Super Flash di Mike Buongiorno. E allora il pensiero, la riflessione di Sebastiano è: ringraziamo gli eroici della radio, delle radio e TV libere, che hanno spinto in avanti la liberalizzazione appunto della diffusione della musica e delle idee. E quindi, tanto per ripetermi, che tristezza e che oppressione i monopoli di diffusione. Keep on rocking, hai assolutamente colto il punto. Ci sarebbe da fare trasmissioni sulle battaglie di quegli anni lì. Sono state grandissime battaglie, il monopolio della RAI è stato difeso strenuamente da tutto l'arco costituzionale, fino a che un giorno venne un amico di Silvio Berlusconi che si chiamava Bettino Craxi, il tanto vituperato Bettino Craxi, il quale risolse la situazione con l'intervento della politica. Funziona sempre così, ma io, come dicevano i Dick Dick, mi fermo qui.

i testi di Luigi Albertelli, ricordiamo molti autori, molti vengono ricordati di più rispetto ad altri, eppure Luigi Albertelli ne ha regalate di perle, di parole, di composizioni, di poesie per Mina, Pappalardo, Drupi. La zingara di Bobby Solo era suo, il tester di Luigi Albertelli, e poi la grandissima avventura nel mondo delle sigle dei cartoni animati insieme a Vince Tempera, ma questa è tutta un'altra storia, anche se è una storia importante della quale ci occupiamo ogni tanto qui nei pomeriggi della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, abbiamo fatto le 18:27, attenzione perché potrebbe esserci, o forse c'è veramente a questo punto, tanto per fare il complottista, ci hanno spinto a diventare complottisti, quell'occhio nel cielo che ci osserva e controlla tutto quello che facciamo, la Eye in the Sky per intendere.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

i capisaldi di RTR 99, ti ricordi? Della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Non sono solamente gli artisti, sicuramente Lucio Dalla lo è, indiscutibilmente, ma anche le canzoni, la canzone dell'Epitaffio, scritta sembra da Stefano Bonaga, basandosi su una sua avventura personale, mai confermata questa cosa, ma ne abbiamo parlato veramente tantissime volte. Riprendiamo la strada che ci conduce alla pista da ballo, al dance floor. Abbiamo parlato prima di Don Ray, socio di Mark Cerrone nel gruppo dei Congas, lo stesso Don Ray che rese importante questo pezzo, scritto da Eric Burdon e poi in realtà portato veramente al successo mondiale, questo va detto, negli anni 70 grazie a questa formazione di Roy Gomez e i Santa Esmeralda. È proprio sua anche la versione lunghissima, insomma, grazie a Don Ray e grazie a Dollar Bibi Misunderstood, questo non va assolutamente non sottolineato, eh?

Leroy Gomez. A dirla tutta, Eric Burdon la portò a successo gli Animals, ma la prima versione fu quella di Nina Simone, ma questa è un'altra storia. Leroy Gomez, impiegato in qualità di sassofonista con importanti gruppi protagonisti della musica degli anni 70, i Tavares, quando ancora si chiamavano Torpike, tra l'altro, ma anche Elton John, lui suonò il sassofono in Goodbye Yellow Brick Road, per dirla, insomma, per dirne una così. Ne diciamo sempre tantissime qui. Durante i nostri viaggi pomeridiani siamo in navigazione, signori, 18:42, questa è la Torre Terapia, e ogni tanto andiamo a pescare anche qualcosa rimasto un po' in disparte.

0: parte, pur essendo stati dei pezzi, delle canzoni importanti. In questo caso la Rettore tornava a Sanremo nel 1994 e ci regalava questa perla che riportiamo alla luce proprio questo martedì 25 agosto alle 18:43, di notte specialmente.
1: Di notte specialmente.

grandissima interprete, che grandissima artista. Noi la leghiamo sempre alle Lamette, al Cobra, a Donatella, però ha dimostrato di saper interpretare anche cose più alte, se vogliamo fare, diciamo, questa sorta di confronto con altri pezzi che invece secondo me hanno un loro grandissimo valore. Erano 11 anni che mancava dal Festival di Sanremo, l'ultima volta era stato l'83 con Io o Te, dopo 11 anni nel 94 torna con questa Di Notte Specialmente, una di quelle perle che solamente RTR 99 ti ricordi, come dicevo prima, può portare alla luce. Ci piace farlo ogni giorno e ci piace quindi dare luce, dare e accendere un riflettore su questi artisti, anche per nel loro repertorio, pescando nel loro repertorio anche al di là di quelle più scontate, quelle più banali. Insomma, non mancano i capisaldi, ma non manca anche l'immersione nella storia musicale di tutti gli artisti. C'è un grande cantautore bolognese, Doc, che non è stato molto valutato per quello che meritava, eppure lui ha scritto per tanti artisti e ci ha fatto anche molto divertire negli anni 70. Era il 1977 e Andrea Mingardi decise di cimentarsi nella musica funky, soul e disco, e quindi diede vita all'Andrea Mingardi Super Circus.

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++ 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

una volta che non volevo portare me stesso in questa canzone in diretta su RTR 99, ti ricordi? Ci pensate voi? Ezio, lo so che omaggerai la tua amica speciale, l'ho fatto ovviamente, questa volta in privato, mentre Ornella interpretava questa canzone meravigliosa di Carla Vistarini e Luigi Lopez. Anche in questo caso non avrei evitato, però abbiamo il nostro carissimo amico Marco Da Vinci invece che ci ricorda che Carla Vistarini ha pubblicato un post con grandissimo dispiacere annunciando la chiusura di Rai Scuola. È molto attiva Carla Vistarini sui social, come sapete vi risponde anche se voi interagite con lei. Ma volevo ricordare un'altra cosa, che questa canzone fu sigla della 32esima edizione di Gran Varietà, fu una delle sigle di Gran Varietà e vinse il premio della critica discografica nel 1975 per allargare un po' il range, come si dice in questi casi. Ci stiamo avvicinando, ci stiamo appoggiando alla quarta e ultima ora della Torre Terapia di questo martedì 25 agosto su RTR 99, ti ricordi, e ci entriamo con questa meraviglia di Van Morrison.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Quante gliel'ha fatte passare a amatissima Claudia Mori, ma quante belle canzoni le ha dedicato, quindi alla fine l'equilibrio si è trovato. Ascoltando l'arrangiamento di questo pezzo, mi sono accorto che ricorda un po' Stand By Me di John Lennon. Però forse che Stand By Me è del 75, invece è bellissima del 1974. Non oso pensare ovviamente a ispirazioni così alte, ci mancherebbe altro. Però insomma ho voluto un attimo verificare. 19:07, io sono Andrea Torre. Come va questa RTR 99, ti ricordi? E loro sono tra i nostri gruppi di riferimento in quel periodo meraviglioso di transito dagli anni 70 agli anni 80, di quel rock meraviglioso che è stato reso tale grazie soprattutto al grande carisma della cantante, della leader di questo gruppo, Chrissy Hynde, gruppo italo-americano. Sono i Pretenders e questo è Message of Love.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

cinematografica. Diciamo che la disperazione per la separazione da Battisti durò veramente poco, insomma. Chiodo schiaccia chiodo, si dice in questi casi, perché Mogol, proprio dopo la separazione da Battisti, decise di mettersi insieme artisticamente, ovviamente, a Riccardo Cocciante, e arrivando Mogol arrivavano anche quei titoli che rimangono scritti nella storia della musica, ma che soprattutto entrano a far parte del nostro linguaggio. Il tocco magico del grande Mogol. Nel 1978, invece, i Beatles vengono reinterpretati dagli Earth, Wind and Fire.

quei padiglioni. Got to get you into my life. Questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, sono il vostro capitano, siamo tornati, abbiamo riaperto le nostre torre terapie, siamo in una settimana di mezzo, una settimana di transito, poi dalla prossima si ritorna in attività. Avverto proprio una sorta anche di momento di stanchezza per il prossimo caldo nell'aria, e quindi lasciamo scorrere così, poi dalla prossima settimana saremo tutti molto più impegnati. Ma non vanno in vacanze i nostri partner commerciali, soprattutto chi avesse l'esigenza di spedire il proprio prodotto in tutto il mondo, quindi mi rivolgo alle aziende all'ascolto della nostra radio. Non possiamo prescindere dal affidarci a Edgar Trasporti. Qualunque oggetto voi dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Edgar Trasporti quindi si occupa di trasporti nazionali ma anche di spedizioni internazionali. È lì che dà il suo meglio. Trasporti via mare, via aerea, via terra. Si occupa delle pratiche doganali di import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti, per farla breve, è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Per avere maggiore consapevolezza dell'importanza e della assoluta serietà di questa azienda, collegatevi al sito edgartrasporti.com oppure chiamate per le informazioni allo 06 6500 4225. Ripeto, 06 6500 4225. È obbligatorio presentarsi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori, le più scontate. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. E fa la differenza sicuramente scegliere questa radio, sempre per chi fosse titolare di un'azienda all'ascolto della Torre Terapia, fa la differenza scegliere di promuovere il proprio prodotto, la propria attività sulla nostra radio. Noi la vostra azienda non solamente la promuoviamo, la raccontiamo, diamo la possibilità agli ascoltatori di conoscere tutti i meandri della vostra attività commerciale, e quindi questa è una marcia in più. Ma c'è un'altra marcia in più: RTR 99, ti ricordi, è radio ma è anche TV, quindi il vostro logo andrà in televisione quando passerà il vostro spot. Abbiamo più di 100.000 ascoltatori ogni giorno, più di 400.000 ogni settimana, e non mi resta che ricordarvi il numero. Questo è sempre aperto, nessuna vacanza per l'ufficio commerciale di RTR 99, ti ricordi? 375 922 7663, è un numero WhatsApp, potete scrivere per chiedere informazioni, 375 922 7663, per entrare a far parte della famiglia, per portare la vostra pubblicità in onda su RTR 99, ti ricordi? E adesso un bel colpetto di tacco, ma sì, ve lo siete meritato tutto.

Quanto era frizzante Mina, 1962, ha un po' perso poi la sua effervescenza nel corso degli anni che sono seguiti. Quando ha perso questa effervescenza Mina? Quanto ci piaceva? A me veramente tantissimo, e mi manca un po' fino a un certo punto, perché fondamentalmente abbiamo la possibilità di riascoltarla, quindi anche questa assenza viene assolutamente colmata. Renato, come si ballava Renato? Che ballo era? Beh, insomma, basterebbe andare a cercare un film intitolato Appuntamento in Riviera del 1962, e lei si esibisce su un palco cantando Renato, ballandolo alla maniera del twist, piegandosi fino quasi a inginocchiarsi. Quindi possiamo dire che anche se il ritmo non è specificamente twist, però si può ballare con una certa facilità. Le 19:26, signori, io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia, che adesso cambia registro musicale, c'è il rock, quello dei

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.

con RTR Notano, ti ricordi? Si suda con il rock meraviglioso dei Bon Jovi e poi si torna più in un'atmosfera intima, sognante, svolazzante. Due grandi artisti importati, adottati da Genova: Bruno Lauzi dalla Smara e il grande Paolo Conte, l'avvocato di Asti. Ma adesso riprendiamo il via, ragazzi. Questo è un pezzo che negli anni '80 non c'era radio che non lo mettesse, anche perché suonava meravigliosamente a partire dal suo inizio.

Joe Jackson, i quali riferimenti musicali erano piuttosto chiari, visto che il titolo di questo album era Body and Soul, quindi c'era moltissimo soul, soprattutto in questa You Can Get What You Want. Ma lui tornò anche alle radici, insomma, ripropose lo stile swing con Jumpin' Jack Jive, altro disco assolutamente imperdibile per chi in quegli anni cercava anche di ascoltare, cercava di percorrere delle strade musicali differenti rispetto al cosiddetto mainstream. Le idee chiare sui suoi riferimenti musicali, ovviamente ce l'ha dichiarato più volte, Zucchero, Sugar, Fornaciari. Qui siamo però in un tipo di arrangiamento sicuramente più italiano e ci piace moltissimo. Si intitola Il Volo.

Ecco, zucchero è la dimostrazione plastica che ci si può aprire al mercato internazionale pur mantenendo le proprie caratteristiche melodiche italiane. L'arrangiamento è molto internazionale, ma la melodia è proprio tipicamente italiana, tanto che ne realizzò anche una versione con Ronan Keating di questa canzone meravigliosa, inclusa in un suo album intitolato Spirito Divino, Il Volo. Stiamo planando sulle onde, perché siamo pronti per rientrare nella rada e approcciarci alla banchina, tornare nel porto, che sarà sicuro, lo sarà più o meno, non importa, domani poi molleremo gli ormeggi un'altra volta. Preparatevi quindi a scendere. Intanto George Michael ci aiuta a ritrovare un po' di quella leggera

questa allegria, serenità di cui continuiamo ad averne un grandissimo bisogno, qui con un sample molto importante. Fast Love 1996.

c'è l'autrice di Forget Me Nots che torna in questa seconda parte di una canzone che mi mette una gioia, non so se anche a voi, quella gioia che ti porta a lacrimare, ti trovi a piangere per la gioia, è un tipo di effetto che noi della Torre Terapia conosciamo molto bene, o no? Lo volete un colpetto di tacco? Ma non è un colpo di tacco qualsiasi questo, è un colpo di tacco degli Stivaletti Rossi di Dalida.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

picco 101 o 101 al 338 99 00 99 0. Buonasera Andrea, gran bel colpo di tacco quello di Dalida, la ricordo benissimo, era spesso in TV alla fine degli anni 60 con quella sua espressione malinconica, con quella sua esistenza malinconica, allarghiamo, che non so perché mi piaceva molto nonostante la mia giovanissima età. Grazie per queste rarità che solo su questa radio è possibile ascoltare. Un abbraccio e buona serata capitano, grazie a te Marco. E io volevo ringraziare in chiusura, perché stiamo chiudendo la torre terapia di questo 25 agosto, volevo ringraziare chi mi ha dato il bentornato su Facebook e su Instagram. Non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi in chiusura. Siete stati tutti quanti veramente fantastici. Spero di aver risposto veramente a tutti. Forse devo tornare un po' di più sui social, che ho bigiato negli ultimi periodi, un pochettino ho bigiato. Vediamo un po', lo vedremo. Lo scopriremo solo vivendo, per tornare a quelle famose citazioni che ci ha regalato Mogol. Io sono Andrea Torre, vi saluto e vi ringrazio, vi consegno alle 3 ore speciali del jukebox in Riva al Mare. Domani si riparte con Luca Casciani, con Fabio Martini, con Paolo Famiglietti. Io sarò di nuovo qui alle 16 per la terza puntata della nuova stagione di Torre 99, della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, per chiudere mi regalo e vi regalo i miei amatissimi Doors, Si torna tutti in California.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il conflitto in Ucraina, Mosca denuncia la morte di almeno 6 civili in rete di Kiev e rigetta la proposta ucraina della trasformazione del Donbass in zona economica libera. Intanto visita lampo a Mosca del direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran, dalla Cina, da paesi arabi, proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove sanzioni contro Teheran, e il presidente americano ribadisce: abbiamo del tutto sminato lo stretto di Hormuz. Italia inarrestabile agli europei di pallavolo femminile, domani si giocherà contro la Francia il primato nel girone che guida con 4 vittorie su 4, tutte per 3-0, ultima oggi quella sulla Slovacchia, la schiacciatrice azzurra Stella Nervini.
3: Sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
2: È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposto Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1968.

0: vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1980.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1989.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1974.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: R99, ti ricordi? Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta.

0: al Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1968.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1976.
2: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1982.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.